Bloccà, da Clodurì Bezzola. Per amur dalla pace am chainta cun lefs induriz e spet, cha tüm scusesch per imprender di spitta.

il sault de Donat Cadruvi. In soffa la netg che scrolla la planta, la feglia de ton che croda per tiara. Sins mira de tier, la svelta saltada, la scrotas dil rom, madiras e melnas, luesi in sault de ton ed umbriva. In sgol tamentau sco quel de curdada.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bien-gi, ele sis, meu nom Maria Fieli, a cui date da nov per vus. En la Germania aida pliras demonstrazions contra la partida dalla dreccia AfD. E la curidra Audrey Vero a gudegnar il final dell'ultima championship a Budapest. La Vishnanka Valesana Cro-Montana ha rilasciato in collaboratura senza preavis. Quel funzionario dell'Uffizio di Costruzione doveva essere involvato in irregolarità per una domanda da baieggiar per la bar Le Constellation. In la bar, in 41 persone morte in un incendio la notte di San Silvester. E si tratta di una domanda da ricostruzione della terrazza della bar, che era venuta inoltrata mo poche emnes avanti l'incendio. Qua rapporta radio e televisione della Svizzera francese RTS. Per adempire le pretensioni, si appare venire già il nome dell'ingegner che n'ha però da far una gut con quel progetto. Tenor RTS para in una pratica di rasada in la branca de baieggiar. Suenter la grande vittoria della partita AfD nel Bundesland Sachsen-Anhalt, in 10.000 persone idas in via in Germania ed han demonstrat contra extremism della dreccia e per democrazia. Ils protests han giliu in passa 30 citats, tranter autra Berlin, Düsseldorf e Hamburg. Et era in la citat Magdeburg in Sachsen-Anhalt. La AfD ha la domenica passata guadagnà 44% delle voti per le elezioni del Landtag a Sachsen-Anhalt. Quai ha procurato per blere reazioni in Germania e sin livello internazionale. E nos veniente il sport con una vittoria da Audrey Vero. All'ultima championship a Budapest ha ella guadagnà il finale sulla distanza da 800 meters. Uscia finisce la campionessa europea il 2026 non domaniata. Per ella è una stagione magnifica, scuola Gicen vers SRF, curzuenter la vittoria.
2: Es ist wirklich ja, verrückt und ich muss ein bisschen Zeit haben, um alles zu realisieren. Aber ja, ich bin sehr glücklich, eine Saison wie das zu enden.
1: L'ulteriore svizzera, Valentina Rosamilia, si chatta in il cingiavel plaz. Veronica Vancardo ha desistito dalla corsa per se lasciar tractar su entri in crudada. Ed era un ulteriore disciplina aiter l'ultima championship da in plaz nel podest per la Svizzera. La seidra con l'asta, Angelica Moser, è venita terza a Budapest. Era il seidra in lung, Simon Ehammer, è diventa terz. LSI 8 meters e 7 centimeters.
3: La meteo.
1: L'avant mezzdì duai dar bler solei, il suenter mezzdì e cunter saira duai lura dar plie pli nivels. La noc pudessi local main era dar in zig plievgia. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 12 grads en el Valrhein.
3: Vias e traffic.

0: La via del Pass Bernina veng ozzerrada dallas 8:30 en fin las 12:10, quai per via di un'occurrenza.
1: La bonura tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Mess insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienvenue, il est 7. Meu nom Maria Fieli. A qui date da nov per vus. En la Germania hai da pliras demonstrazions contra la partida da la dreccia AfD. E la curidra Audrey Verreau a gudagnà il final del Ultimate Championship a Budapest. La Vishnanka Valesana Cromontana ha rilasciato in collaboratura senza preavvis. Quel funzionari dall'Uffizio di Construzione doveva essere involvato in irregolarità per una domanda da baeggiare per la bar Le Constellation. In la bar in 41 persone morte e in incendi la notte di San Silvestre. E si tratta di una domanda da ricostruzione della terrassa della bar, che era venuta inoltrata mo poche emnes avanti l'incendi. Qua rapporta radio e televisione della Svizzera francese RTS. Per adempire le pretensioni, sai appare venire già il nome dell'ingegnere che ha però da fare una gut con quel progetto. Tenor RTS para in una pratica di rasada in la branca de Baeggiar. Suenter la grande vittoria della partita AfD nel Bundesland Sachsen-Anhalt, in 10.000 persone idas in via in Germania ed han demonstrat contro extremism della dreccia e per democrazia. Ils protests han giliu in passa 30 citats, tranter auter a Berlin, Düsseldorf e Hamburg, ed era in la citat Magdeburg in Sachsen-Anhalt. La AfD ha la domenica passata guadagnà 44% las vuschs per las elezions del Landtag a Sachsen-Anhalt. Quai ha procurà per bleras reaktions in Germania e sin nivell internazional. E nus veninter il sport con una victoria da Audrey Verreau. All'Ultimate Championship a Budapest ha ella guadagnà il final sulla distanza da 800 meters. Uscia finisce la campionessa europeica la stagione non domaniata. Sco ella agisce vers SRF, kurz entro la vittoria.
2: Es ist wirklich ja, verrückt und ich muss ein bisschen Zeit haben, um alles zu realisieren. Aber ja, ich bin sehr glücklich, eine Saison wie das zu enden.
1: L'ulteriore svizzera Valentina Rosamilia s'acciatta sin il Cingiavelplatz. Veronica Vancardo ha desistito dalla corsa per se lasciar tractar su entrina crudata. E non svenite i risultati dal Balapé. In la Super League a Sio a guadagnà contro Songhai con 3-0. Ils Grasshoppers da Turic a guadagnà contro Thun con 1-0. E tranter Lugano ed il Young Boys Perna ai da in pari da 2-2.
0: La meteo.
1: L'avant mezzdì duai dar bler solei e suenter mezzdì e contersaira duai l'ora dar plia pli nivels. La noc pudessi local main era dar in sec pliavgia. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 12 grads en el Valrain.
0: Vias e traffic.
1: La via del Pass Bernina veng ozzerada dalles 8:30 en fin las 12:10. Quai per via d'inoccurrenza.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Cun semper verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: scetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Scè canzons diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienvenue, ielas otsch, miu num Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. En la Germania ai da pliras demonstrazions contra la partida dalla dreccia AfD. E la curidra Audrey Vero a gudagnà il final dell'Ultimate Championship a Budapest. La Vishnanka Valesana, Cro-Montana, ha rilasciato in collaboratura senza preavvis. Quel funzionario dell'Uffizio de Construzione doveva essere involvato in irregolarità per una domanda da baeggiare per la bar Le Constellation. In la bar in 41 persone morte e in incendi la notte di San Silvester. I si tratta di una domanda da ricostruzione della terrassa della bar, che era venuta inoltrata, ma poche emnes avanti l'incendio. Qui rapporta radio e televisione della Svizzera francese RTS. Per adempire le pretensioni, si appare venire già il nome dell'ingegnere, che ha però da fare una gut con quel progetto. Tenor RTS para in una pratica di rasada in la branca da baeggiare. Su enter la grande vittoria della partita AfD nel Bundesland Sachsen-Anhalt, in 10.000 persone idas in via in Germania ed han demonstrato contro l'extremismo della dreccia e per democrazia. Il protest han giliu in passa 30 città, tra l'altro a Berlin, Düsseldorf e Hamburg. Ed era in la città Magdeburg in Sachsen-Anhalt. La AfD alla domenica passata guadagnò 44% delle voti per le elezioni del Landtag a Sachsen-Anhalt. Quai ha procurato per blere elezioni in Germania e a livello internazionale. E nu svegnint il sport con una vittoria da Audrey Vero. All'Ultimate Championship a Budapest ha ella guadagnà il finale sulla distanza da 800 meters. Uscia finisce la campionessa europea la stagione non domaniata. Sco ella agisce in vers SRF curzo entro la vittoria?
2: Es ist wirklich ja, verrückt und ich muss ein bisschen Zeit haben um alles zu realisieren. Aber ja, ich bin sehr glücklich, eine Saison wie das zu enden.
1: L'ulteriore svizzera, Valentina Rosamilia, si chatta sin il cingiavel plaz. Veronica Vancardo ha desistito dalla corsa per se lasciar tractar su entrina crudata. In la Champions Hockey League a Davao su entr tres victorias per l'imprima giada stui magunari in aterada. Els han pers contro il campion svedais Skellefteå con 2-6. Genevra d'entant a pudi festivare una vittoria, els an guadagnà a Polonia contro Tichy con 1-0.
0: La meteo.
1: L'avant mezzdì duai dar bler solei, il suenter mezzdì e contro Saira duai l'ora dar plia pli nivels. La notte pudessi local main era dar in sec plievgia. Las temperaturas maximales entranter 24 gradi a Quira e 12 gradi in il Valragn.
0: Vias e traffic.
1: La via del pass Bernina veng ozzerada dalle 8:30 en fin las 12:10, quai per via di un'occorrenza.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: RTR Vita e Creta.
4: La premefna della ciaccia è sparire fin, o se segue in posa e da partire da domenica ci vain, vai a moneiada in avant. Perduta della ciaccia grigiuna non dan be trofeas e glaceras plainas, ma diverse fotografie e la rait. Quellas dan da discutare ad una d'erce, c'è mossar della bescia sietada da sanchi mort e c'è rola joven las medias digitales. Precis las medias digitales nu fan nempe nier più simpel da partir il plajair da d'una ciaccia gratiada. Anzi, da quai discuari nozzi la vite creta e quai faina col più occia ciada svizzer con Florin Fili, president da ciaccia svizzera Jagd Schweiz. Da più, giusto scoprosum, il cordial benvenuas fa Isabel Jäger, bundi insembel.

0: RTR Vita e Creta.
1: Ci arriva in settembre il tempo da ciaccia, arriva il tempo delle fotografie superbi col butin nelle medie digitali. Qua ci fa piacere al ciacciadar o alla ciacciadra, procura d'una d'erce per discussioni moraliche e c'è scocciance. L'Union Grigiuna de Ciacciadres de Patenta ha savurat la polvere e ha per quai publicat tips co far fotografies con de main ego e de più valurs de ciacciadres. La base na metter la trofea o il ciacciadre il center, ma respettar la dignità della bestia sietada e rinunziare a portrets de sensazions o ad inscenazions. Domandas e discussions c'er Florin Fili de Dardez cugnoscia. Sco president de l'Union Ciaccia Svizzera o Jagd Schweiz, il ciacciadre il più de la Svizzera. E les bejuste tornada la ciaccia, c'è nova in telefonai, per quai am deva de bonda scoprim, se lei ha fat fotografias.
2: Sì, è una fatta per fotografias della contrada.
1: In giun butin?
2: Non ha nien finosa, ma in giun fortuna. Da far butin, no, displegeva il mangio.
1: Vessel fatto c'è una fotografia da butin?
2: Ma è fece una fotografia per mal guardarvi da l'evenimento. Qua tocca un po' in la pro.
1: Tu ne fici precauta, ma le fotografie spon svagliar ter emozions e dimensions?
2: Qua i sozzi di uscenne per mangiare di più bozzi avevi una fotografia e quella resteva su un palperi. E le ciacciate fanno qua veramente ad una gente, ci hanno altri per ricordarvi degli avvenimenti, ci distanno, perché c'è quasi altri fici emozionali, e quasi ad una nuova anche la storia dell'umanità, e gli avvenimenti delle ciacce sono nuovi fatti portretti, fin già durante il tempo di crappa, nel school, si dirà più tardi. E l'ultimo dove ci si fa fotografie, oggi si fa fotografie digitali e si mette quelle sulla rete, qua da loro discussioni.
1: Più volte sarà stato scelto che tutta la società sarà stata compilata e la ciaccia oggi è però differente.
2: De più volte era forse la società strutturata era altra, o se vai una grande parte della società, della nostra società, è sfici urbana e non ha in una relazione sia con le ciacce, ma nemmeno con l'agricoltura o col forestale. E loro vanno in una parte della società sul paese, questa anche quel contatto. E le ciacce svesse sono forse per una pruna persone o della città o di una società urbana una possibilità per uscire da questa vita e tornare a lavoro per altri fici fondamentali, altre radici della vita veramente se puoi dire uscendo.
1: Però le radici della vita tocca er in connex con la ciaccia, la morte, la vista sulla morte della società ha mutato e quali sono le conseguenze per la percezione della ciaccia?
2: Sì, la vita urbana ciaccia la morte or della città, o al funerale non si va più, al sonteri sono da dor città, di qua sulla vita del comune si dirà qua a mo' altri, di per parte, a mo' di una scena, in comune più piccola, asive a mo avant quart tempo de mince chasade e vincuno d'un funeral per as confondere con quaiche un bel di tocca la morte de sa zveis e quasi un special chachader sun o la grande parte de chachader de las chachader sun ben conscientes ci de capita e per tenere in un certo senso in vita questa bestia che è morta, si fa una guardanza, si fa una fotografia, si tiene su una trofea, e conosce un ci tiene su di mince levri, un ci impagli, per tenere di mente l'evenimento, qua tocca la prova.
1: Co han müda las medias digitales quist ir intuorn cul moment de butin?
2: Ma las medias digitales pi bot even de fotografies mo seve dün conchaint wara qui, allora sveva quai so controlla, ozen di ven quai completa manchor de controlla e da allora discussions en las medias sociales ci non han più un connex vera manch con quai ce ja de ce far, perché ce minci une sulette in un lög con ses telefonin o ses computeri in us cugnoscia a cel e minci un po' comportas co cel ves abbonare la morale per sé e non poter comprovare se lei sente le vite concrete e riuscire su nulla e quasi un po' deplazare in generale.
1: In sé sa però quai minciun oz in die e riuscire può essere mince ciacciadra sa vair su in ce lo è la slasciante in questa situazione.
2: E pensi una pruna sa in quella. In Svezia ci dà un sviluppo negli ultimi anni. Le cacciate svezze hanno una grande fatica di coltivare le loro immagini. E poi capite, fin già tante perce, c'è un fa fotografie deplazzate, c'è altri che reagiscono loro non solo sui media sociali, ma lo giusto personale, e ti dicono questo era loro sperla sciarpa su quello che tu hai fatto, quando non fai mai più, di quella, qua dai, è molto fermo, alzi c'è già, non hai l'impressione, sono molto consciente di quello che fanno e di loro immagini, come di discutere un po' in pubblico.
1: In vista il paese c'è quel tema a un po' stutte la manzona, un po' stutte per la percezione pubblica della ciaccia, per l'image della ciaccia. Non fu quai altro ci fu ad integrare la scolazione dei ciacciaders, le competenze digitali?
2: Le competenze digitali fu da scolare non ben connex con la ciaccia, ed in connex con la vita da mince di. E di San Clair, c'è quai tocca era in avvenire in una scolazione da ciaccia. Però la grande parte dei ciacciati ha finito in quella scuola e se sto vero c'è questa sia inconscienza che ci fanno.
1: Cosa è stato?
2: Ma deve sensibilizzarsi in tutto il numero dei ciacciati e deve essere importante non avere se i ciacciati hanno l'impressione che si stanno soppando, qua è falso. Perché ci non fanno nulla, ci non fanno morale che mangi in ordine e non contraffanno nessuna legge. E di sforzare di sensibilizzare il resto della popolazione sull'andamento della vita. Un collega di me aveva descritto quella scena, aveva il paradosso dei vadeis. La gente va a spasso, vede su un alpe per i vadeis, oggi besins ci sono, dove vanno nel prossimo ristorante e mangiano una cotletta di vadei, per cui ci capite tanto il vadei sul pasto, finché le nel ristorante, quale si lascia da vento e quale si impasta la società si sta sforzando non è più consciente.
1: Queste discussioni non vengono fatte ben grigion, ma era sul confine cantonale per fin nazionale ora. Da qua di Squarina, in pac moment, con Florin Fili, presidente dell'Unione Ciaccia Svizzera.

Trottil me tont aint in scharsella, min paisc ma que füs una bella. Schagiont pels rövens von Silox, a mies l'amo in tanta tox. Quai füs pucia pel tundervetter, beciau sa ves in giotel metter. Stüggett in vi, stüggett in nan, na buna pezza per in van. Mo qua non es quai clair scutint, c'ha in tilla

Quai lönch nu fet la Saramona in cul sigarra in tilla ciona. Giond in avant vez un pin, un bel scuilat ci fa l'omin. Io cun la flinta svel ciargiada, prumpf, fa qua una fragiada. Da voi et vio al cerciar, mo impossibil dal chatar. Resta bestut da la facenda, un toc pün su fet la marenda. Pensonda d'un alcol falà, e dal squillat ci desmi.

Ma sco ciao stun si saint in quella un splat uman sümma giuvella. Sün quai am wolf da cella vart si ci es qua cum parli nart. E quellam dis font una cera boz urienta, boz vera. Sas mes ami, oz nai avis bler pes scol guis a mezz Paris. Pararararirida pararita pa pa pa. Non da qua e su, tras la bosciaglia, e a una da tegni un clap fumaglia. Ad una in tin listes le, scoscia la ceppa ves ci fe. Sin quai, yond via, blu da spera, si vezza mezz quella fumera. Un bel squilat, vos pu mestiar.

0: No discuorinots dalla chacha, dalle fotografie e dalle valurs, dalle chachaders e le chachadras, in una società contemporanea ci non è d'una be favorevole alla chacha. In postuiter, sur il sconfins grigionzora, sa Florin Fili, sco president de Jagd Schweiz, chacha svizzera.
1: Is es de pertot conscient, ci svil mantenere la chacha, ma ci ci des el più grand aspet es che l'idea di mantenere gli spazi di vivere per le bestie, l'idea di mantenere le bestie svesse, e quali sono le domande che preoccupano su un altro livello la politica di Ciaccia.
0: Ma la politica di Ciaccia sta allora forse x uniata er avanti il popolo, avanti la popolazione, in decisioni all'urna e allora è la domanda dell'immagine della ciaccia, della percezione della ciaccia centrale.
1: Ma là non vai a beppri delle fotografie. Desde mostrare tutti gli aspetti positivi della ciaccia, fanno per la società. Sotto il motto per tu dai due gute su un trede da rüber. Si guarda quanti gli ciaccia si ingaggiano. Non li pensi in un grigione per mantenere mind da spazi di vivere per le bestie, per esempio le persone di protezione delle bestie. In altri aspetti ci vengono regolati effettivi sul vagino di ungle fesse, qua c'è un beneficio per crescere del got e tutto quello. Qua sono tutte robe che le cacciate fanno in il tempo libero, per parte paiano e moalci per fare quella. E qua viene buono la società e di qua si tematizzare di più. Questo è veramente l'aspetto importante che ci deve inseminare in avvenire.
0: Però per Blair Liot è il contatto con la ciaccia, pur tre anni la reiz, un aspetto che forse non o che differenziati.
1: Questo è giuro scene. L'aiz è semplicemente di evitare questi portretti che non mostrano nessun rispetto in verso la bestia morta. Quella merita era un rispetto. Noi li abbiamo cervi. In Maritessa era un piercio e in una baceria un certo rispetto, perché tutti sono morti.
0: No, discorrendo differenti domande filosofiche, etiche, cosa ha sviluppato l'etica della ciaccia?
1: E noi ho due in per prelezioni di filosofia, e per cui mi dite di un impegno al plet etica, di quel viene fatto male abus. L'etica è una disciplina filosofica che ci si occupa veramente con qua c'è il buono e c'è il nostro, ma è una valutazione. E va veramente per la morale della ciaccia, e la morale si differenzia più ferm, se cresce su in un ambiente di città o in un ambiente di paese, per esempio. La morale del ciacciato si è sviluppata ad un in avanti, e quello ci prova a diminuire il patire della bestia su un minimo, e le pretese del ciacciato vengono ad una più grande, quelle persone sto essere capabili di trarre bene, di avere sul controllo qua e là, e guarda che tutti questi aspetti vengono ad una meglio, quasi un aspetto che le ciacce si sviluppano negli ultimi anni, è più fermo.
0: Ora fuss di meno la domanda quanti in avanti riuscisce da schiaffire una base morale in la società per un'attività uscì arcaica sco quella della ciaccia, è sco insomma possibile?
1: È pension. In Svezia era un paese in una pruna leuz al 30 giusto da persone o da milioni urbani ci cercano un equilibrio arcaico e è un pervaso che l'avvenire della ciaccia, giusto l'avvenire della ciaccia, è urbano e femminile. Also questi due aspetti domineranno ad una di più la cultura della ciaccia.
0: Allora vengono stretti il sport.
1: E non mai ci vengono di più ciacciati, e qua non creia, ma al modo di pensare, al modo di vivere. In Svezia non è di più, giusto in Germania o scene che i giovani o della città si interessano fermo per quella. È quasi un contromovimento, veramente contro il paese, contro la vita della città. Ci non sa più il processo di vita sotto controllo. L'altro viene comprato del supermarkt. Le charnes venivano comandate, ma le altre vogliono dire di più se vai in giorno c'è l'ur mangiativo svegliano, per cui da di più c'è niente di orzi e coltivano e si deve tra i salati. Ma qua viene di più e quell'aspetto viene di più importante.
0: Florin Fili, president de Jagd Schweiz, Tschatscha Svizzera, educea il più or Tschatschader Svizzer. Se volete venire a savare de più, date un clic sul nostro articolo Il Reit, con una fotografia da Tschatscha de Florin Fili, una che ci tocca, ma er con informazioni scientifiche da var la percezione della Tschatscha pro la juventuna de dots. So, ed ossa erschela di scuola piuttosto da sesagen corp, ma la chantadura Sarah Case ha un buon tip. Simple mind schnell il portrait scuola guardanzas il alcen c'è. Picture of you.

0: Vita e Greta. Las novitats or del mund delas religiuns.
1: Las novitats il mund religius grischun dominescha quist'evna una comunicazione della diocese da Quaira. Quella a nepe missa d'acta l'inquisizione canonica contro un spiritual ci dera nu accusada sforz sexual e prova da violazione. Quai a comunicare la diocese in giovice passana. Con quai es il cas del spiritual della clostra Müstair er sarà ordvista della Baselgia. Ils imbütamains van in avon fin a l'on 2012, quella iada dess il spiritual aver provada a violar la vittima presumada, un om da 28 ans. Il 2023, allora la vittima presumada, rendu de l'istorgia pubblica e fatta chiusa pro la giustizia e pro la vascia. In mai da quist'on a la procura pubblica del Grischun mis ad acta il cas. Questa decisione ha intanto forza legale, tenor la procura sien differenzi in butamenti stats suronats e proters nu sien stats accompliz ils fats chastiabels. La chiusa da violazione non sa confermata. Intanto ha decis ossa erlo vascia da mettere il cas ad acta. Ils mosamenti sien schars e tenor dret canonic suronats. Just in connex con la suronazione potesse il Vaticano dar sün domanda da più tempo per trattare il cas, lo vaix da quaira, Josef Maria Bonme, nuvezza però ningiuna ragion da pretender quai. E le misure de precauzione contro il spiritual vengono abolidas, scrive la diocesa. El fece os una posa e coordinesse l'ura sese venir cu lo vaix. E non in amo produs ulteriores novitats. La città de Lyon sto occupare moineiada col tema dell'antenna da 5G sul clocer della Baselgia Cattolica, quai ha decisi il Tribunal Cantonal. Lyon ha ed esclarir, tantrotter, co proteggere il succes mezz murs ci vivan il clocer. Il Cantun Berna dascen exprimer las Baselgias in avant lur opinion politica. Er per ellas valiesse la libertà d'opinion, ha decis il Parlament Cantonal Bernais. Questa stais Stefan Bösiger ci lavora la consigliazione da Plaivs il Cantun Berna stat inviadi in Montonia e là, sulla terrassa da d'una ciamona, all'observa ad un architect vide la lavur.
2: Or da differentes perspectivas tilla all'observa. Da da strusch per ver ils details e or da differents punts de vista cun distanze per avare una vista più generale. E la observasi ovre in connex cun l'architettura già existente, già auters architects tillan lascia in avò e cun parts cel veiva fin già realisà più bot.
1: Una scena ci para da unir differentes perspectivas, una ci vale la paina da ti laver più precis. E precis quai fa Stefan Bösiger in ses plets in via in pac moment.

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: Un moment pacific sun Chamona ha dato occasione a Stefan Bösiger, che lavora la consigliazione da Plaifs il Chantun Berna, ad osservare un architect. Quel d'era occupà con una grunda o co c'è noi in giardinais giain una pensla ed ha intimà Stefan Bösiger als impissamains per ses plets in via da dots.
2: Un incontro su una natura in montagna ma compone da spe questa sta ed a svalià in meis intern la domanda co c'è noi ein intorn con nostra lavur del mincedì. Da voi natura lunga esce un rivazzo in Chamona ed ans va in drizza zain in le pacific su in terrassa. Plan planet is rivata la liot, ed nive discus eris. A Maia fascina in quel moment una scena ci capiteva un po' più della vart. Sper l'entrata della Chamona, nova mancia renovada, deren lavoraints vida las lavurs preparativs per una pensla. Cun assas a construir l'architect cun seis collaboraints a un'armadura, davo portevan sadellas con beton per implir la forma, e l'architect sves esis in la puntinada, per finir las lavurs. Curcias lavurains deren fin già inviadi vers aval, niva pulia fin, e l'architecta meditassi ovre da quel di. Or da differentes perspectivas, dilla all'observa. Da la struge per ver ils details, e or da differents punts de vista, con distanza per avare una vista più generale. E la observassi ovre in connex con l'architettura già existente, già autors, architects, di l'han lascià in avò, e con parts che l'aveva fin già realizzà più bot. Il vista dall'architect ampareva das manifestar una contentezza profonda, cintira ad imaint il raquint biblic della creazione del mond. In gioce mince di finisce con la constatazione «Mera, ide bun». Più tard, curce l'architect con sia gliotz anderceu mis inviadi, d'era fin già passata l'ora del tramont. Questa scena pare ad unir tre perspective. La perspectiva ci focusesce sun l'ovre del dì e ci svalia la riconoscenza da quai ci des stat possible. La perspectiva ci driva il sguard e ci mette l'ovre in un connex più grand e tileta pursi importanza. E la perspectiva ci drizza il sguard in avò, sin quai ci desaccomplì, per poter finir io e per poter ir in avant. Questa scena è un contrasto con la realtà da Blair agli auto dozzi in di. In gioccia Blair sono sforzati da sconfondere con details e perden la vista generale. In gioccia la lavur del mince di perde sia valur in tutta la canera del nostro mondo. In gio c'è il puls del lavoro, va ad una più svelta e ci pare da non più essere il tempo per star salda, per stimare quai ci des e per poter dire i des bun. Forza c'è non sta in mince tant ir sun Chamona per ciuffer ter ceo in altra perspectiva. E eum già vuges ci reuscis ad integrare questa perspectiva er in nos mince di. E crai c'è quai fes baina minciun. E ci fes bein a tot nos mond.
1: Stefan Bösiger es es plets in via. Un che vo che taiva cho va ve cust illa quotidiana dal venderdì e su nossa pagina illa right.

0: In Indonesia eine Navetta con passa 240 Passagiers fatsch naufragi. Navs en il contorn ein pudi salvar passa 100 de las persunas. Scholas autoritats rapporten sei a ina persona morta. Il servetsch da salvament seien anche in cercia da var 130 persunas sparides. La damaun sei il contact con la navetta, che era sin viadi en il lai da Java, rut giu. Quae per via da schlet aura. Da vart l'andament della disgrazia n'ha dat ina ginas indicaziuns. L'accident da tren en il nord della Francia n'ha sai a bec veni cagionad in act da sabotage. Quai a comunicà la procura pubblica da Rouen. Su enter kins acciatà in toc da binari sin il trajekt, veven medias franzoses ordavan rapportà che venia investigà per via din act intenzionà. Tenor la procura pubblica n'ha detti addentant negins indizis che il toc de binari sai a veni plazzà sin las rodaies a moda maniera intenzionata. L'accident a tren è capità venderdi saira. In vagune cupicià e plirs auters in itzures binaris ora 44 in venires plessadas. E nos veninter il tennis. Jelena Rybakina dal Kazakhstan ha per l'imprima già da guadagnà il US Open. Ella ha abbattì la difensura del titolo, la bella russa Arina Sabalenka, con 6-4, 5-7 e 6-2. Con quai diventa Jelena Rybakina la nuova numero 1 della lista da WTA. E per finire, tra i risultati dal Balapè. In la seconda Liga regionale, guadagna Quira 97 a Chasa contro il FC Repstein con 2-0. Quira è uscita sin il Platz 4 in la tabella con medemblers punti con il FC Rüti, tentant con ingiù de plì che il Songalais. Valposchiavo Calcio ha guadagnà contro il FC Rapperswil-Jona con 4-2. Uscia e Valposchiavo sin Platz 5 della tabella. In la terza Liga ha Trun Rabius pers contro il FC Sargans con 2-3. Trun Rabius è uscita giusto al stritch della tabella sin Platz 10.
1: La meteo.
0: L'avant mezzì dovrai dar bler solei e su enter mezzì e contro saera dovrai l'ora dar pli e pli nivels. La notte può essere local ma andare in sic plievgia. Le temperature maximali entrano per 24 gradi a Quira e 12 gradi nel Val Rhein.
1: Vias e traffic.
0: La via del Pass Bernina è serrata in fin les 12:10. Quai per via di un'occorrenza.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. L'arch musical. La musica en il center.
3: Survenida la Confederazione il Premi de Musica Schweizer è in eveniment tot special per mince musicista a mince musicist. Uon ane dus grijuns, dus romans, la honor de recever il premi d'autaus con 40 milli francs. Ils ferriuns ricarda a Davidson Donka Flisch, de Trin, dil ensemble Ö. Ad en quei arch musical discurl con els dus de vart quei premi a cec quel monte ad els. Io sono Hugo Scher, a fecel a vus, preziades auditures e preziai auditurs, in cordial benvegni.

0: Ei a Losanna ils premis de musica svizzers. Quel per la musica contemporanea astien ils fundaturs e representants del ensemble Ö, Ricarda e David Sonton che flisch, prendere encounter. E David Sonton è schon fern bit Londra de preparasi u pleit che la tenete la surdada.
1: Già, io sono un po' bit Londra e faccio dinge bugenen tocca la fin mit a menz, aber mi c'è casa un provo da facils menz il la grazia in tutti i quattro lungaggi svizzers.
0: Hai già saputo che c'è il contegno principale di quel pleit?
1: Io ho provato in tutto da dire che fa speciale gli ensemble che era per me schon quei fondato in una fine mira da fa programmi fit speziali che racconten mince gange storia. Qui vengo a provo, non sei mi due, maximal 3 minuti Dinge qui bleibt. Ich stehe schon zu präparat, probabel der Blick. Schon für die Introduktion des Konzerts, la Kusseliere Federale, die präsent, du stehst schon wie Besenmangs.
0: Wenn ich es ein bisschen nervös bin, sag ich Ihnen, alter Repräsentant der Regenz Schweiz in den Tour.
1: Nein, du kriegst keine Abstrahäschung schon. Je lui mit dem, kannst du dich gut im Publikum dann als Konzert.
0: Ricardo, che flisch intent di l'ensemble e de pilen chatta, also da von quello di 21 ans, de porger a chiamen de pli divertiment, a vol aber anima quasi de reflecta in tic su della musica, ni forse eba in tic surpassa confins in quei sen, kins eba kins se serve per nova musica, en teufer la musica nova, e quei a chiamen lubiu tut, sens fa tut in quella sparta.
2: Ja, in se setz schon, mit se torna esi lu simplement senza viel tschiatschen, senza peise meuns, lu se demanden schon les propi i vinovons in quella via, ni ancora i vinovon. O se quelle composizioni che vengono proiettate, sei di David, ni per parto sei il temps da Francesc Prat, ni da nus consigliai insieme. Nus musicists lu esige schon scheikins se profundesche kun komponists decide lu sapientivamen de voli ei profund de voli promover e la musica quella de quel komponist de quella komponista che nus stimein bain.
0: Ad in prim schatz de quella musica nova ud in us il ensemble ö suna O King in a composizion de Luciano Berio il ja in a registrazion live din concert a quera del 2020.

0: Igl ensemble Ö dat da pi varga vegnons ed ai oriundamein se formaus od igl ensemble Musicuria. Ina formaziun ca Davidson Ton a fundau aung sco scolar a la scola cantonala. En lur program sunavin els per gronda part musica sinfonica.
1: Aber schon lu da wie en mince program in minimal eng in toc ginze pitost contemporan.
0: A lu vas eben decideu usa metin so Kompleine mögen sie la Sparta Musica Nova. Qualche venue preusil de letzte Zures dels Konmusikants und Musikantes gären lue in quei Orchester bin.
1: Also nu sehren schop brunz per quei Pass. Da se spezialisa, kuveng en ziet kom Musikur eren ang skolar se la canti. A su enter die Chance an Pair de Studigeo Musica, se vau aber preukun Bei Musizisten dort wart kehren schon sind quella Linge der Musiker Contemporane. Aber mir setze er in mai ingerisch gelehre sind den eus stoos vaque. Ich son lueu di mercau de quere, gitsi uf etsu sa oda Musikur il Ensemble Ö mipper Musiker Contemporane. Lu er il Fritz Kilchen manke, was ist schon mord, er responsabel per la cultura di mercau de quere, da gitsi tratschi Super, che ti ha sei coraggio, aber io donna qui ensemble maximal in on qui a il grigione qui era qui bega grande chance, dus wenn tu c'è un ganz bitart il contrari.
0: Per primi de musica svizzera che vos sognis e la remunerazione per quella coraggio che vos vos giu avon wenn tu c'è un ans vos ots bibia gli aut che vignet at lavos concerts che co vos aveva lanciata.
1: Ja, so mi dau in qui sen wenn du da dann chatte schon im Publikum. Aber quella schon so mi dau als da was an kun qui ka so ein Duritsche da Basileils Programms e il bi e il Publikum as so mi dau in qui sen kissen kanuschen o als da was chi anand der Musiker. A quere per mir Dinge in a grande finamire, da muss sa al Publikum Schko Komponist zu Komponist das Bertratschen Azilji, Schko Reflektation in Monaten aus.
0: Da hat hier Ricardo Geflisch ein anderes Ensemble, das du konnuschis in Schweizer gefahren, la medema Sparte der Musik, Schifitsch, Schko Ensemble Öl Grisun.
2: Da hat die Turitsch in Ensemble, das Genevre in Ensemble, das Pia Pins, das Spezialisation ist in Musik Contemporane. C'è che il particolare da dove è che noi sono in tre slogans, sono tutte le registre, nel Grigion, che noi sono il medesimo programma giù a Turicce di Basilea. Lei, grazie ai programmi che David fa, e questo è un altro film che va attraverso i programmi, questo Io se sento lei, se sono in un altro ensemble, già io se sono in un intoc di quello, se sono di quella, a lui dati in abbia la sera. Con la programmazione di mio fra, David, soprattutto qua sons, lui cresce in patacià, che gida a suandà, a collegesce quals differenze componiste, da c'è una subordinazione da idee. Quei da schon ad ina pospeccia vizins e alle leut che vigna taidla da reflecta vina von ado quei buch in il concerto vinceu e scelu gins cool o se vai ude un se c'hai buah lessic c'è qualsiasi fan il scuola vura vina von a quei in se co esco Davide gicce von lei forse la prima ga dubis dell'orella A scelù la seconda, che la terza, lo vesens con differente che la musica contemporanea è. Qui sti audis in John Cage, a quelli in totale outer lungage che in Murai, che vengono so spontaneamente.
0: Ad un componista romanzo, pionier de musica novel Grigion, a Sigirmein è John Antoni de Rungs. Ad Adel suona il ensemble Ö us, or la ovra Ruth, la prima parte intitolata Born.

0: la musica nuova e la musica contemporanea hanno già un tic il tif di essere un tic curiosa musica. E questo è mi dao, e poi per questo vengono un altro ensemble e muoio c'è mai c'è musica che tu possai.
1: Adesso mi dice che è effettivamente c'è tra virgolette The Freaks. Adesso qua è buono se c'è che ti mette zen e c'è zen ti è in sto verman ve quei desta dudien se c'è in zao mai odio. A quei esco in tot a quella quotidianità dei, le persone che sono confrontate con non c'è che hanno mai viu, che hanno mai udiu, lui è di una, forse è il grigion del rasau, che ha certe certanianze, che ha certe dubbi, che lei forse più gente bossa facciata con quai. Lui date per cliché è autors, pioniers, a quals e lo per caso stai wow, questo è cool che vuoi fare questo, che vuoi fare questo. Ma quei naturali la società è quei piuttosto una minorità di quelle persone che è meraviglia se le si confronta con cause.
0: Per regola è piuttosto ensemble di formazioni spinte che sono musica contemporanea. È una grossa sinfonia orchestra, dati è opera di musica contemporanea per tante orchestre.
2: Già, qui dati Io vai esch an esch scriver am Per quing a dinginge grand anuri per wieder dat schon pipauks overes per grand orchesters am nu seng per exempel en Schwitzer in orchester ka fa Mique la Sinfonietta de Basilea du ke sunge kun ke cavalla e l'antira Europa sco unicum ka se dedicasse mi alla musica contemporanea per orchesters.
0: Wenn ich schon noch spiele, wo sie das Imperium, in quel Musikuria, in quel Pino Orchester, weißt du, okay, nun sind wir in quella Sparta. Quelles der Lanciata, in quelles Antutz, wie Londra, in quel Ensemble Öni. Es ist quelles kein Silly Ju, kein Jandit Nako, kein Jose Mimebia.
2: Ich habe auch schon ein Permo mit dem Enz, der Ricarda, ein als Kontrabassist, der Daniel, der US, der Pilar.
1: Ja, präzise, der Pilar. Der
2: nostra Oboiste, der Spagna. Nus quater erano già da bella incetta. E se dati mi da mensa, se ci che calla, veng, c'è un pauca persona, se can dici che io se menge bè per me, per ide, la Schwede in quella musica per ensemble, se gli trova extrem bè bè da d'exercità. Scoi, vai, se non dici, vann, mince tocchi quasi in nov lungaggi, ein exercitesse bè da plica per in una sinfonia da Beethoven.
0: Also, ich habe Epigraph, das ist ein Argument.
2: Ich habe eine Spezialisation, wie sagen Sie schon? Nein.
0: Quel Sainz, als ich sage, der John Antoni, ich habe schon viele Partituren, die leben, es gibt eine tiere Masse Causes, proprio präzisau, wo ich nicht auch koje, wo ich koje. Er ist letztlich in einer Art Pionier der Musik Romance.
1: Definitiv, nur wenn ich die Lokation davon, durante die Stundskontemporanz, wo ein Quattrons manager, wenn ich die Dedikation der Musik da John Antoni a nus vein geu leun partitura in ja meni del disen premis ans de studi che la geu quei usens che che us minnel aber ele eu leu in ina direzion fitch aviarta fitch esplorativa che la lu forse piuttosto per nun au quel sans aber leu era l'experimental era enorm de senti a quei affascinau mai e la lu suenter se decideu de faina via e la musica contemporanea cun in escartira pi tradizionale na trama
0: su noi su un bugen tutine un bugen per esempio Mozart
2: già qui sono importante kinga scafeshing dialog en sunga suenter King has una musica contemporanea, Puspe Auter Mozart, in un brenn tras la musica contemporanea da leger Beppi exact las partituras Biveglias. A qui in a granda, qui fitch interessant da pondera. Gli ha dao si surils centenis se cristallisesce, o in sunga scia da scia Brahms, ne tutils veils. In un brenn da leger onginga Beppi exakt quelles veglies partituras. Prender okay. Serius, c'è che il componist sa già scritto.
0: Ad apprender serius, è la prestazione dell'ensemble E con Riccardo a David Santon, che flisce. Il 2002 han els fundau gli ensemble che se dedichescher da pilu cumpleinemen alla musica contemporanea. Quella conseguenza denton è lur merveglias per quella sparte de musica vin honorada. Els astem prender encunter en presiencia della ministra de cultura svizzera, la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider, il primi de musica svizzer. De pli del ensemble Ö, de Ricarda a Davidson Tonke Flisch, am Fleiss in nostra pagina rtr.ch/musica. Leo dati d'entrautere gli entier discurs che avem facun els dus ad ulteriurs articles da vart lur engagi per la musica contemporanea. Per la fin udin un ovres de musica contemporanea da Magnus Lindberg a Marc-André Dalbavi. Jeu, Hugo Scher, dicel adia a toccan in autrega.

0: Ils ultims quater ons el Priminister Ulf Kristersson cun ina coaliziun burgaisa sta al timun del pajais. Oz veng decidi, schels populists da la dreccia vengen per l'emprima giada a far parte alla coaliziun. Ni, schels socialdemocrats turn puspe alla testa. Tra las ultimas recerches d'opinion an omadus chams politics survenit circa medembler susteng de las votantes e dals votants. Plirs chefs d'interpreses dat IA vulen franar il tempo del svilup dell'intelligenza artificiala. En in messadi personal avertesce il chef dat Anthropic, Dario Amodei, che ils carschauns pudessien perder la controlla dall'intelligenza artificiala. El pretenda ina pausa da svilup coordinada per l'entira branja. Era il chef dat ex Elon Musk ed il chef dat OpenAI, Sam Altman, han consenti al messadi. Per via da quitatzen connex con la segirtat a OpenAI plin avant annunzia da stuschar l'entrada in la bursa che era planisada quest on. E nos vininter il tennis. Jelena Rybakina dal Kazakhstan ha per l'emprima giada guadagnà il US Open. Ella ha battì la defensura del titolo la bella russa Arina Sabalenka con 6-4, 5-7 e 6-2. Con quai diventa Jelena Rybakina la nuova numero 1 della lista da WTA.
1: La meteo.
0: L'avant mezzì duai dar bler solei, il suenter mezzì e cunter saera duai lura dar pli e pli nivels. La notch pudessi local main era dar in sec plievgia. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 12 grads en il Valrhein.
1: Vias e traffic.
0: La via tranter Malöja e Plaundalai è bloccata in omadues direzions per via di un accident. La via dal Pass Bernina è serrata in fin das 12 e 10. Qua è per via di un'occorrenza.
2: Qua è stata la novità del RTR. Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch.
3: Mes Radio, mia lingua.
4: Oz è il devos de de caccia della prima parte. Biers von forza un tocca mezz'di a fon lu ordena in tegia per sianter iene vos al mince di. Din auditur del salit de caccia o managiau?
5: Qual si non è mincingotta nel reper delle oraglie e sterdur.
4: Exact. Traciu ol tot rajun. E ot se vais vus puspe annunzie ina preda. Io son spanagieda, miu nome Angela Hendry. Je vigin bide.

0: Shania Twain con That Don't Impress Me Much. Oggi è domenica, il 13 de settembre, arrivasce gratulata due persone. Monica von Lanten de Remosch festivesse oggi sul 43 anniversari. In Avontinons festivesse Betty Blumenthal, orionda de Moresen, se sente al de casa Vallumnezia a Vela. Chi ci gratulesce con ces lits a divis musicals o disus scuadina de las 12 mese tirnus a las gratulaziuns.
1: La Cuppina presentado bogn engiadina a scuol il bogn con aua minerala bognengiadina.ch
0: A conosci vos etzici, ce festivesse oz natalizi als 13 de setiamber, a vos fidesses bugien in a biala surpresa cun shungadje nossa scadiola de RTR. Lu telefonaidemi al studio 0800 20 20 30, 0800 20 20 30.

0: Questo tlais arterie in quart vargiaulas deish. Annus mirain no quella scariola de dots sacianta. Io deci bien di Corina Bott a Valciava.
1: Bun di, don Angela. Hai, la coppa va ora mi steif, i quai pro Petra Falet. E ella complisce oz cium conti due ons. E io simplemente leste la gevuser ben melder. In postut naturalmente la buona sandà. E ci te la va bene, ce la sei contenta e ce l'hai fortuna e hai semplicemente ben melder.
0: A voi vai dire, ella è una buona collega che vi conoscete già da dici?
1: Hai, ma non siamo in impresa conoscere più bene, che non viene a molla società da paura e hai, che ci dici con certe donne sei da più contatto o venire più bene. E se la società di Paolo non dà in peronza non è più, ma il contatto è resta. Io sto dire non ho vinto ci farsi a me conto in una concella, mi c'è una a un lavoro, però se non si deve sein, viene di una fitch B, e non si viene di una cittavella, e hai, non è proprio fitch flott, insieme.
0: Adosa, Ascele, se la gra sco sorpresa, senza un conto di usare l'anniversario, è un della scadiola di Derter. Corina Bott, grazie fec pel telefon. A vine vaun in biala fin di amna.
1: Grazie fec, ci stes a mai.
0: En grazie. Adia.
1: Arrivair.
2: La cupina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bognengiadina.ch

Luan cun Avenir. Gesco proxim giugainus nies giug de cult al che chausas. Nus vainen ciet in reschnova runda eir la suletta proposta è stada la capellina del velo. Als cavazzins actuals un fleiss in nostra pagina rter.ch. Jusun spanegedam.

0: Pet Shop Boys cun Suburbia.
1: Che chausas! Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: Nus giugain oz per ronda dus del giug actual del Cechausas e dat pia de grunie in bonda compra de 20 francs. A con qua c'è il giug esci giuvens, sai da tatla fec fec ben con la ciausa ven descritta.
2: La ciausa è sa vens obbligatorica. La ciausa comunicescia in sa c'è. La ciausa dati in differentes grondezzas.
0: Chi ha un'idea che nos savessen ancora al moment 0800 20 21 30 0800 20 21 30 se vos leis l'agne la chausa che nos ancora in oz per la secondiera de spiardere dati nuet la chausa quella è savenza obbligatorica. Quella comunicazione se c'è a di dat ella a indifferenti grandezias. O se c'è in idea c'è che qua se vese esser? Lume ti hai la numero 0800 20 21 30. Cosa è tutto lo sai? Sabbia scieme mi è complicato. Se vuoi che già sveglia. Propi Nadine, c'è una proposta? La ciao se sovenza obbligatorica, comunicascia se c'è a dati a indifferenti grandezias. Erter L'Angelo, c'è qua al telefono?
3: Olivio, de Rung.
0: Bendì.
3: Bendì.
0: Vais vus per me la proposta?
3: Io suppongo la veste di scoletta che...
0: Ah, la veste de scoletta. Mm-hmm. Definitiv craio obbligatoric. Comunicascia se c'è dati, speranza in differentes grandezias, forse bella. Let's neanche vesio se propi vo tot a prau. Ah, sei un taun bella. Sto mal, budien in altri eda.
3: Va bene.
0: In vide. Adia.
3: Adia.
0: La veste de scoletta, quella vinco se mia... Lista. Mi raino svina vaun. Erter L'Angela, ci viene mi con la seconda proposta.
4: Yeah, bien di, cala Mariona.
0: Bien di.
4: Io maneggio al CH che si mette sugli auto e sul TÜV. TÜV ha più pinche, grande.
0: Quanto cade? C'è magari obbligatorio che si crea in Italia invece di mettersi al?
4: Sì. Nee.
0: Dati altri stiari se neanche se vessio, forse francia. Eins che dincas, magari obbligatoric, comunicascia cin svein della Svizzera, dati a indifferentes grandezes, io neanche se veva per tuff splepina, aber fo schon sen, quel di auto fos meme grons. El tecader con se CH, in interessante proposta. De tau ne bidia.
4: Bien, bella domenica.
0: Grazie, Simeon, da dia.
4: Grazie, ciao.
0: Tschüss. Salura. Ronde dus, io ha servenu duas propostas. Ah, a un coina. Erter L'Angela, c'è qua il telefono.
5: Ciao, è la rufa per Margherit. Bien di, non è. Henry.
0: Bien di.
5: Also, io ho fatto spontaneo, ma io ho bu in Pleiden Romont, tutto in dretto. Io ho la socia speciale per il Zafons e autos.
0: Aha, also...
5: Buga Maxi, così, quella è in auto non.
0: Svessi, se mai il Sets du Fons?
5: Ja, ja.
0: Nee, mi reino sin jeder... Ja, io c'è il Sets du Fons, also ebbe per il Fons in Tech Playgrounds.
5: Nee, quai dati differenti grandezze.
0: Exact, per il vos sai che lui mo ple mo già il Buckley che è lui proprio ple grande drovni che lui mo ple un intake per ti auzi o els
5: yeah.
0: El sit du founds come venisse in quella proposta
5: è tutto speciale spontanus
0: yeah, tutto spontanus c'è in intuizione E quella, was im Jeliste, ist normal?
5: Bien, quasi an Ort. Anche die Brust.
0: So, Melon, da dia.
5: Grazie viel, da dia.
0: So, drei Proposte, zwei Survenus und du fit kontent zu kulle Sekunde Runde. Quai monte, de maun, la proxima chance, de maun, dati de gudinie in bon de compro de 30 francs.
1: Ciausses, presentata Nikis Kuira, la facente per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch

0: Alex Warren, Fever Dream. Ozel de vos di de caccia vaun la pausa, nossa liste de predas quella crescia ad in crescer, deis plazzas de las ventin pusaivlas en neven, annunciess vais di anterauter aun al Tais, al Cavriel Furchet a la charva de deis. Ad aun och auters. Autras.
1: La preda, presentada alla Banca Centonale Grigiuna, gkb.ch.
0: Lais vos è annunciè in preda. Sedi quai da tsi de vostra famiglia, da tsi che vos un conoscis, ne forza è vostra acina. Con in ticket clic se chanta vostra persona, ne se chantais vos, se nostra liesta. Pies, vos lais annunciè in preda, vais ossa le cajuniu arva las lingias, 0800 20 21 30. Schau uns leis annunziere in der Präda 0800 20 21 30.

0: Phil Collins con Su Dione. Con quella canzone è Num. È anche interessante. Nus Mirain, chi che si canta se la liesta con sia preda ozla de vosa chance avau la pausa de stat. Adiu, dec, biendi della Sara Cadoc.
1: Exact, bun dea insemen.
0: Vosa, chi anunciais vos?
1: Iles annunciiri mis frar, Rinaldo Cadoc, Kunisis cerv da carunga sper da chitor de spitz, ce lo se visa giatar jindes de is 7 de settembre alles 6 a mesa. E che se in territori da Mulens.
0: Vus weiss dic, el va usa cielo nova valon a caccia a quai e usa propi l'impremiere ce lo quai clegge de sital taur de cruna.
1: Exact, che io di nuovo a Valone e anche in Allegri Storge la sera avanti alla sua comarata è stata con la sacca e dopo due cucchi, cioè i spivel e sei post e lo hanno la domanda 27 settembre per il agosto e lo già in salto perché cucchi, perché il spivel ed io sto a essere uscita perché se la sovisa di Tarka al CERF.
0: Also, lo sai che non stavo sci planizzato, also, qua non stavo, qua ho stiu essere, also, io non blidau qua perspektiv e ni parai ad on giul clit.
1: Exact.
0: Qua esse, vus veni de se vai de siu clit?
1: Ma noi siamo un'intera famiglia quasi, ci va ciaccia, bab, mamma, due frars e di messa, e noi siamo tutta posta, ci vuole lui frar scratch, c'è lo saggiato in cerf, in grond cerf al dece, brello lo, e ci va più tardi e l'onì la fotografia, ci vanno allora sa via, scuola c'è cum, esatto.
0: E come vai su festival?
1: Ma non va, naturalmente, io prima vado a dire che darci tocca i cui trasporti funziona, non va a sgulocca al CERF, con cui c'è l'era figgio greve e trantre le screpe le zainte, e si dice da Berni insieme, tutti vanno da via insieme, e va in galdia che è il momento, tutti insieme, in famiglia.
0: C'è bì. Con greve, se la c'erva lui?
1: 158 kg del suo.
0: 158 kilos. Ja. So ins di quai usa il plebi animal ce lo giuto con usa?
1: Also ich creio per Frank è indis più important con che c'è la schon a degna pus spesso vi far prede se der is chamusten ad el fici important e tutte in e che us un sedisit am prem chairs e a kun con corne un po' più grandi, sciolle sono di cerve, perché crea e ho lo skelcer per fare una fiche speciale a Valetta per lei.
0: E sciolle sono non che le trofee si canta, dati che in piazza speciale?
1: Mai tanto c'è un ruolo sono a Catara in l'abitazione, se non è un bel piazza per quel cerve.
0: Salura è de nostra vart cordiale gratulazione ad el Rinaldo Cadoc. El è quel che si canta se nostra liesta ad olu è la chance de gudunella patente dell'autoron quai vende lu facile proprio la fin della caccia. Sara Cadoc, grazie fec per l'annunzia lu per vus l'antira famiglia vine va un to bien.
1: Grazie. Era sto di solito scacciatele e scacciatele in avanti e ho fatto buon ricorso e si va in avanti una buona ciaccia. Grazie.
0: Biale domenica.
1: Ma dai, mamma.
0: Addio.
2: La preda, presentata alla Banca Centunale Grigiuna, gkb.ch.

0: Challenge.
1: Al Spazi d'Art Matthias Spescher Tron vegn per giù in sguard all'exposizione Spescher e Spescher Energy Fields. Venis Spescher interquera cun ovras de siu bab Matthias Spescher l'interaktion diantre il Spazi Vesaivel, del Maletg e del Camp Energetic che vegns gefius cotras. Esther Spicher meina tras l'exposizione a porge in investa al fons de las singulas ovras. Il sguardo all'esposizione è oziantre mezz'dè, las 2:15 tocca las 3:15. Al Museum Local Lax vegn festiva la vernissage del codice Historias de Paun, Brotgeschichten. Paun è de plece vivonda, è la cultura, istoria ed identità. La pubblicazione per Monge Tudest arvi una finestra al mondo fascinante del Paun. L'ovra è l'illustrata rechamain ad ella dat investas globales e regionales, a raccuenta taun del nutrimain global, scoda l'istoria culturale dell'agricoltura e dell'artisanati del pastornè e del fa Paun. La Fondazione Pro Lax e il Museum Lax inviden alla vernissage, c'è questa sera la sciunta che l'assiat al Museum Local Lax.
0: Il Challenger.

0: RTR Impuls.
1: Ozzu dinus in Impuls da Jürg Gautschi cul tetel ina sdrema da la Pasch.
2: Ja, du mengia so entre mies di. Ja, so in Berlin, so in de l'al tip da dina dona che au am pruden canoscheren in cafè. Ella di chi sa di bi da di le findiam nel Mauerpark. Mont de la Oderbergstrasse si, Wesel ja da lunch la fuola da jaut, accompagnada da din barlot de tuns vuschs, grius e giebels. Cun entra al park, se muss a quels comischoi da de Goa Party, Street Food Festival, mercau da ploils, palk per musicistes, acrobats, altunzes, a da per tot boomboxes. Ja lasch me namai del tuns tras al park, de las bulges, schi diverses de musica allungat, che se reparten scopintjes inzles in quella curta strema verde a miez al mercau. Gruppes de dies vegna 30 persunas de tot las viadetgnes, familias, patchwork-familias, cun e senza pops, ad augs, ad tattes, ad amits, sin cotzes, gigeres e sopies de camping, discuren, beiben, maien, femen, daten juks, a balla frisbee fan risades, chillades, bichades, bergelades e dormides. Ja monda din ins la lautra, ad emprovel de ruiel de nunder. In der Gruppe pare de venir de la Corea, ni de la China, gessi au de l'Asia, ens gedinkas, ma jo au de le tudest, a grad de sperse in insle, che se vesessere de la Turchia. A de c'è maun au del sound africana, vis per vai in a flauta da pan. Tuns de tot les parts del mon, a tots insemen, sin quella pinche strema verde de la Pasch. Avon schon contons, era quel liuc part del Todesstreifen, che formava il confin d'entr Berlin-Ost e Berlin-West, in e zona scomendada d'entr Mirs, Auls, a fil di Rom cun Spines, a Tours, a Juldade cun Buis Cargada. In e zona della Mort, Hostilitat e Disfidanza. Oz, in e zona della Pasch. Sil meins, per quella domenica su entr Miesdi, chiau era lau.
0: Impuls.

0: las novitats der RTR.
1: La Svizra vuol sustegnar discurs da pace tra l'Ucraina e la Russia. E plirs chefs d'interpreses da l'intelligenza artificiala sa fan quittats per la segirtat. Ieles indisch, per vus al microfon Maria Fia Libiangi. La Svizra veia gidar da puspe dar schlansch als discurs da pace tra la Russia e l'Ucraina. Quai agisce il consigliere federale Ignazio Cassis in un'intervista con il Sonntagsblick. In diplomat svizzer sei alla fine d'avust viaggia a Kiev e a Moscow. Da varte ils resultats concrets da quest viadis, na Cassis tradina gut. Ils proxims pass sein num nada mein secrets. Plinavant a Cassis conferma che la Svizzera intermediescia en il conflict tra l'Israel e il Libanon. La daia per il disarmament della milizia radicale islamica Hezbollah.

0: e che las rischas in tai far la tenida da muvel seien special mein autes. En Svezia veng OCLG in nov parlament. Ils ultims quater ons el priminister Ulf Kristersson cun ina koaliziun burgaisa sta altimund al pajais. Oz veng decidi schils populists de la dreccia vengen per l'emprima giada a far part alla koaliziun. Ni schils socialdemokrats turnen puspe alla testa. Ter las ultimas recerches d'opinion an omadus chams politics survenit circa medem bler susteng de las votantes ed als votants. Plir chefs d'interpreses dat IA vulen franar il tempo del svilup dell'intelligenza artificiala. En in messadi personal avertescha il chef dat Anthropic, Dario Amodei, che ils carschauns pudessien perder la controlla dell'intelligenza artificiala. El pretenda ina pausa da svilup coordinada per l'entira branja. Era il chef dat ex Elon Musk ed il chef dat OpenAI, Sam Altman, an consenti al messadi. Per via da quitazen con ex con la segertat a OpenAI pinavant annunziada stuschar l'entrada in la bursa che era planisada quest on.
1: La meteo.
0: Il suenter mezzdì e cunter saira pudessi dar plia pli nivels, la notch pudessi local main era dar in sic plievgia. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 12 grads en il Valrhein.
1: Vias e traffic.
0: La via tranter Malögia e Plaundalai è bloccata in omadues direzions per via di un accident. La via dal Pass Bernina è serrata in fin des 12.10, quai per via di un'occurrenza.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR. Il concert sin Javisch.
3: Presentada florop.ch. Dulce salits florals con las pralines da maestrani.
4: Bienvenue a quell'ora tier RTR no che vus comandais las fiastas. Vus estes telefonas salida a surtot divige vossa musica preferida. Ti as tiesser. Forza in hit actual.
5: Ai, ai, ico, dale, ale, let's go.
4: Ne plugen in a canzun remoncia. Ne forza tutine plegenin sempre vert. Vus weis ein Schkadinkas la scelta. Salite e venius tremets de nus o davaun quel prelegiu gest ossa a si antressas vus domandai. Salidai venien Augustin e Christiana Candinas. Cordial salits e bien engraziament per quella biala fiasta che vain astiau sove gude cun vus avon in jamna. E in car salit va a Mattias, Ursin, Annika, Elena, Felicia, Zoe e Valentina de Surain, sco è a mia moma ed a mes ferliuns. Diavigel in a biala domenge a vus tots. Al salits venien de Doris a Patrick Chantz Candinas. Adels diavigen la canzun Ave Maria de Cantus Avis.

Cantus Avis cun Ave Maria, divijau de Doris a Patrick Chants Candinas. Quai è il prim cedel, c'è se canta in mia scatla, vus se vais, to quel si se participation vil concerts in divish, onel de vos aun la chance de gudenie bialas fluras. Ossa dai las lingias aviartas, se è vus lais salida a divise vossa musica preferida, ne tox, c'è chi è, telefonaidmi al studio 0800 20 20 30, 0800 20 20 30.

0: Ils jauers, las muntognas de ma patria, divisau de Dora Cavelti de Schluein, ella divisa semmain de tots a totas in a biala domenja. Anus mein mi navaun culs Litz mein ad andiast til Daniel Alik. Biendi.
1: Ngi, ele se idali un prim genitors, quels qui conosce mai de manaiva de lunch, a descarregada de Braille, stata Tito, quai anni ordinau, a fax, Tito, con le svatel tot, e mi idas Tito, perché io, ad anne musau sin, live anne musau, scrivegnina tot, Vai, der war jo plegé, quai era TikTok, jäk, yeah. Kofos tot.
0: Jo aviu la schkardje de Braille en pau eba via livestream, schkugat te as deć, er te restau de la partida. Yeah. Daniel yeah. Alik, tje stau per te el plebi de quella schkardje da?
1: Oh, mirai stier, schkai venien jo do, schkai aia metri, skrant, let is tau bi, kiam fac,
0: A quai usci proprio usci una fiasta, tutti c'è un buon luna, ad inzo, e staubi yeah, a Laura, yeah, as proprio yeah, se viu yeah, gudai.
1: Leti ver, yeah.
0: Super. Yeah. Vos vais divisau, Jodler Stern del Jodl Curly Carschena, tot l'ainus feig budien. Grazie yeah. per il telefon. Salizzi, d'andiast.
1: Grazie.
0: Adia.
1: Adia.

0: Il Jodelchörli Kerschena kun Jodlerstern. Die Vischau de Daniel Alig de den Diast. El o solidau als Genitors. Als en Conoscenz da det i sestau in a Balletia Schkardieda a Brail Eir. E quai zedel se chanta i mie Schkattlako. En us mein wiener Waun kuls Salitz. Nus meint ir Ida de Florin a Lion. Bien di.
1: Bien di, Angela.
0: Was Salitz?
1: Jo. Les budien en grazia del Patrick, del Nicola Zoe, della Milena Almatias, della Tamara Alivio, per quella fegibiale serie che noi svein giuier, si plongron, si mises, la cugiuna on de mune telezi, en grazia questa propria fegibi. Che diviso de dezzo in biale domenica, de to quels che on conosce il giogheon, biale domenica, den sai ben con els, gudel su lei.
0: Mhm. Qui. Ad il momento è uno scherzo out, cinzo è se vi sta o de wird tip top è se als out.
1: Da ne se se ne si mi se te la vart un brivauna. Ad il bo me me calire si cavon. È us bo.
0: È un sempre naival.
1: È un apitost freud.
0: Plitost il fresh. Buon
1: proprio del okay. Tosco. È l'illusion, ma è l'intepidì.
0: Ah, ok.
1: Bon, che le zuns culms giuden a zule zu juaul juden.
0: De.
1: Va coi cau in tec, de. Aber co ven schon?
0: Struz das imaginab, ca ce cau cuere zai cu te ondina ina caliras cu nos fosse na miez stat. Cu et una direct agreabil, esser se daut in tec al fresh.
1: Ha, also hier sei die, ke, ihr wait, propi freut, das smell los grad.
0: Okay, lu sei das so trein. Nee.
1: Je bein, na na, spicciato con su lei, veni. Veni so bien.
0: A vos weiss ich, wie schau, dini Seele, Chlila, Bambalala, de paar die Helden und Sängerfreunde, en grazie Fetschpuls, Salitz, a vine vaum bi alla Domenica.
1: Con divise, wedi, cuira, grazie.
0: En grazie, adia.
1: Ciao, Angela, merci.

0: Vostat leis RTR il concert Sengevisch, quae questau Dini Sel, ech Lila Bambalala, de partyhelden e sängerfreunde, Gevischau de Ida de Florinde Lion. Ella o ingraziau fec pela biala serra de Natalizzi, che la ostiau passantà ir serra cun seis cars. Nus mein wieder waun kokuls, se litz, a mein osa tila Claudia Barandun Savonin.
1: Ah, bon di, ciao, tot si sembel. Er volesse vedere la canzone Il ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano. Prezzo dell'impressione che Usep Gers, per studiare la mia età, sempre scuola la patria so mi deda. E non sto, può essere triste, ma non stesso essere meno triste. E do di una soluzione per cercare in tutta la patria dappertutto. Grazie. E se non devo essere a mamma c'è per la vera me, c'è stai l'era di romans.
0: Mm-hmm. Super. Lure, tatlainus, Adriano Celentano, il ragazzo della via Gluck, Claudia Barandun, grazie per il telefono, a vina vaun in bide.
1: Con tutte le emozioni, con tutte E a voi, il radio mens, mille grazie, voi fate che cosa super, super,
0: mille domenica. Don Duvinevaun, addia.
1: Allora, arrivare, ciao, ciao, grazie.

0: Adriano Celentano, il ragazzo della via Gluck, divisau da Claudia Barandunda, Savognin, e lo slidau la mumma. La Vera Melcher ha dato un quittato della canzone. Bers sappien con quale sentimento esce la patria semida e decidentano di una scegliazione d'infla in altra patria e d'inflazza nuova la patria.
1: Tras la fin demna, cun RTR.
0: Anus mainosa a San Nicla, tele urschlina etter. Biendi.
2: Bundi. Eve sind gratulare d'imperti a New Kustefne passata anniversari. E quai fos mia abbiade Lara etter oraglion, che nu el set undergiont. E l'ora le giungline via strada mirei i Vivien che hanno il zone di quinta giornata. E der hanno mia netta Heidi Loran anniversari e mia squinata Emi Meyer e Ursula Mauri e amo Simon Stalinger su Madulain a cumplir 35 anni e urs domenica a 8 anniversari uscite in una bella roccia.
0: Tutti sono giù l'even nascere al settembre.
2: Sì. E qua è niente del coro Valzot che Simon deve cantare pro.
0: Non sta l'an il dat su lei. Grazie fec pel telefono de vos in biala domenica.
2: Grazie Radele.
0: Grazie. Adia.
2: Adia.

0: El cor masda valzot cun idat sulel. Divisau da duer schlina etter de San Nicola. El o cepaula che giun de gratuladet 8 persunas che on giune on natalizi al settiamber. E quai zedl se chanta la scatla tocca nos a zai ein 6. La fin de l'emission Mirainus, chica survegni les flores, se vus laise salida a divige musica 0800 20 21 30 e la numera. Ad ose mainus a ruaunti la Claudine Dermon. Bien di?
1: Bien di, Angela.
0: Chi salida is vus?
1: Ia le scia salida a meu cavarum, il Remo, il Zafons, Leoni con Remo, Leandro con Angela, mia mamma la Paulina, mes fragliunz, quinai e quinadas, mies duas madreces, figliols e figliolas, parenze d'un conoscent de longe maneivel, divisa la tutti in biala domenica, quals che insien l'urtegis, il scuolms, è in biala domenica, ad il scacciadurs è un ozzo in bigi, chi torni c'en bene a casa, fecen in pausa, allus entro qui va vina von, puspei, bien clic vina von. Tutti in una bella domenica.
0: E non vedi voi se siete o se siete out?
1: Io sono in un valzo di quelmo, di CGB.
0: Che fai il più di anche voi se siete quelmo?
1: Oh, per parte mi è già spasso, lui la primavera con tutto tutte in floritione, quei flure si che ho balletti, lui è di le svacche che è intorno in Zauda, le montagnale, io ero in escargato, che ho una fecciola escargata, che è in spartigio giù.
0: A te bi?
1: Tu sei fa cude la natura, il ruaus, baletta.
0: Sai o gatto si immagina. A vos vai divisau patria da östi dritten tatlainus feig budien. Claudine Dermont, grazie pel telefon. Vinavau una biala domenica.
1: Grazie, un milione de quera.
0: Grazie.

0: Es die dritten kun Patria, divisau de Claudine Dermond Rouaun. Ella o solidau siu car om el Remo, el Zufauns compartenaris, la moma, ferliuns, tot la familia. Ad ein speciale, els cacciadurs, divisau in una buona pausa. Allura, chi vo vinavaun, mataie in Bocatluf. Astins crei schon di sco sur Silvana. Nos vinti als proxims, salits mein a castristi el Christian Huber. Bien di.
1: Bien di, Natale. Also, castris, dei, es un scum de castris.
0: De.
1: Cau de la Bialaura, che balletta, si che vos.
0: Ci salidais vos?
1: Salidale, sind gerade a casa, la donna, che poi la fa tot. Perché la Kingles la sonda domenica che sai a colm. Lucas, Bettina, Johann, Candrian, che non si sa di caccia, vengono a tenere noi, tutti i cacciatori che si strisce, gratulare per la presa che hanno fatto, quel che hanno fatto, di quel che hanno nuovo, per cui vengono a noi, e va un imperativo.
0: Exact.
1: Ich habe auch gut genossen, dass wir an der Domenica hier sind.
0: A vos weiss di vijau de la Societat de Musica Union Cier ful der lü al Gams Gebirg Marsch. Tad lai nus tra men budien. Grazie pel telefon. Salits, sed out.
1: Grazie a lei, un bidia qui.
0: En grazie, adia.

0: Shakira a Burna Boy con Dai Dai. Qua è stau al davos salit. Nus mirain chi chastes la grada las flores. Doris a Patrick Chans Candinas de Arboltsville. Cordiala gratulazione. Qua è stau... con questo siamo alla fine dell'emissione di oggi. Se vuoi essere venuti a Terras, vuoi essere da un po' almeno fidai su quei via formulari per che vuoi sapere se per la dinas comprema all'emissione.
1: Il concerto Singhevich presentato da florop.ch Dolce salits florals con le pralines da Maestrani.
0: Ein ferm 2 minuten seiles dodisch, lu udis wusles novitats, de der winke duf, nus tatlein naun Joya Marlene kun Nightmare.

0: Las novitats der RTR.
1: En il centum vat en 250 animals grappats din incendi. Ed in aut diplomat Schweizer sta a Moskau e de Kiev. Ilja les dodisch, mio nom Erwin Kedouf, beim Venni. Din incendi sin in bain puril a Palesieu in il centum vat en 250 vadels sterles e genitches grappades ier saira. Persunas nem bec venides blessades, ma la stala e arse dal tut. Tenor comunicaziun de la polizia centunala dal Vazza e la gronda part dals animals grappada per vi dal fieu, l'autra part ha in instui durmentar per vi de lur greves blessuras. Per cechi a piglia fieu na san in zanc bec. Minchon moren in Svizra entun 4.000 persunas dina sepsis, pia dina tisientada da sang. Acciajun dal Di Mundial da Sepsis al program Swiss Sepsis faccia tent china tisientada da sang possia tuciar mincina e mincin. Scins na scuviera bec il simptoms possia ina sepsis davantar in cas d'urgenza mortal. In ospital Svizzers vengono registrati mincion 20.000 casi e scodici entun 4.000 persone moren. Quest numero sai comparabile con il mortoris da cancer dal sein, dalla beglia e da prostata in semen. La Svizzera voglia contribuirsi a parte per dar slancio

0: Plirs chefs d'interpresas da DA volen franar il tempo del svilup de l'intelligenza artificiala. Suenter il shock da tachas da hackers che intelligenza artificiale doai aver fatto a moda autonoma, pretende il chef da Anthropic, Dario Amodei, in a pausa da svilup coordinata per l'intera branja. Ai fer paucas uras an era il chef de Dex Elon Musk ed il chef de OpenAI Sam Altman dic ch'il saien dal medem avis. Per vida quittats in connex cun la segittat a OpenAI plin avant annunziada stuschar l'entrada in la borsa che era planisada quest'on. Nov record de tourism in l'Italia. Durant ils meist zirkladur fanadure de Wust a nos pajais vigin registra 276 milions per notaziuns, 16 milions de pli che l'on avant che era già sta in onda record. Tenor il minister de Turism ha in consunt giasts dall'exterior contribuì a quest augment con un plus de 4,4%. Ter turistas e turist italians ha in ins registra un plus de 2,7%.
1: La meteo.
0: Il suentermezzdì cuvieren a dina de pli nivels, vels de nivels, il sulei. Per saire vengen nivels pli spes na dal nord, la noce singindesdì plovi local main in zig. La temperatura maximala è oz tranter des 7-25 grads in il surses, des 9 grads in l'engia di nauta e 24 grads in la region da Quira. L'indesdì a bunura esilen prima anche sur trac e c'hai la blec in il decurs del dì sa schlien ils nivels in zig e il sulel sa bratta cun nivels da cumulus.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic tranter Quira e Rotenbrunnen, scoera tranter Toseun e via Mala in direzione Sid. Sin la via tranter Quira e da Rosa es requintar con impediments e gronds retards per vedi una corsa da velo in adat na ginge viament.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Mes radio, mia lingua.
2: Actual informai cun RTR la domenica al microfon se vineva un l'Angela Hendry. Tocan el on 2012 era ella la speranza per sedrun alla region la Porta Alpina. Dantauno de la stazione sotterranea del tren cul ple spert a sensur del mon sei venu nuet. Ossa duai dantaun turna nova veta al tumbin de 200 meters veta o del mon de la scienzia. Scienziai e scienziadas de antrauter del CERN on interesse de fallo per scrutazions de materia stira. Per quattro tunnel de 200 meters profondità porgi condizion idealas pels experiments planisai. Era il presidente comunal de Tujec Martin Cavegn vezza in quai project in a gronda chanza.
3: Qua è una grande chance. Non stiamo vedendo, non è la possibilità di fare quella installazione di quei atomi, interferometri, con le scienze, della fisica, tutto, non fosse in una parte del CERN. Adesso, per noi, per la Vashnaunca e per la regione, avrei per il canton Grigion, fosse in un posto di studi, con una piattaforma mondiale.
2: De ple de quella nuova speranza per le località della Porta Alpina, udinus alla prossima misura.

0: tartaruga las notgs cun tai e mai. I fos stau insiemi fenomenal, che fos usa in vigur la porta alpina, al siemi da dina fermada da tren 800 metri sotto terra, al tunnel de base del Gotthard, che in sves viu viaggiede drun a Turic, a quai a gnanc in ura. Al 2007 an stiu sotto terra quai siemi, la porta alpina planizzata, obbedes viugni realizzata. L'infrastruttura sta diventando un tocco noz, a quella pudesse il futuro venire dovrata per la prescrutazione di materia stira del CERN, l'Organizzazione Europea per la Prescrutazione Nucleare. Lara Cacegna.
1: L'entrada della porta alpina a Sedrun viene di una pipincia, pilonch che il bus entra il tunnel, in chilometro a grado al grip. Ce che avesse studiato in una collegiazione spettacolare dentro Sedrun ed il tunnel da base Gotthard, aiossa in tunnel Schir con una teuna fraida alla fine. I dati Anton Novs Plans. L'infrastruttura è molto ideale per una collegiazione moderna, ma ben è per ciò auter, per scutazioni di fisica. Per vedere quale vince Sedrun per il momento evoluato con un luogo possibile per la perscutazione di materia scira con renom mondiale. Dove si è la teuna si trova in una stanza pipincia. Bigel spendono delle sprites, scala e desce in plena la combra. Ma la parte centrale è a mezzo la stanza, in una ruosna, in un tunnel che va tutto a gradio, buono mai un chilometro alla tiara. Quel aiossa il focus delle perscutazioni di materia scira planizzate dal CERN, l'Organizzazione Europea per la Perscutazione Nucleare. Il progetto viene menato da un indigeno, Lucas Lombriser, professore di fisica alla Scuola Alta Specializzata del Grigion FAGR.
2: Noi abbiamo bisogno di un interferometro atomare per misurare le onde di gravitazione. In un luogo che si vede bene, si può misurare le onde di gravitazione con altri strumenti che planizzare. E da mera che noi vogliamo per la prima volta la materia stira direttamente in labo.
1: Per inflare la materia stira, veniamo a apparare da misurare in quel tunnel di 800 metri, in luogo ideale, dice il professore di fisica.
2: In fatto speciale, il grande vantaggio è che il ciao del tombin è già 100 metri sotto il colm. Questo vuol dire che quelle vibrazioni seismologiche sono bia più pinche che altri luoghi in cui il tombino normalmente viene alla surfaccia. La causa è che lungi dal colm è orizzontale, quando si è in chilometri in vento di Sedrun.
1: E lungi dal colm, meina in ascensura 800 metri in giro. Il viaggio in giro va più di 10 minuti. Le sprites di betun del tunnel sgolano per la svi. Un altro grande vantaggio per quel progetto per scutazione di materia scira, che costa dentro 300 e 500 milioni di francs, è che l'infrastruttura è stata già. Oggi la censura va in una hala grande, e è piccolo che la tauna sura. L'infrastruttura sauda alla via Fier Federale, ed ella vede il piacere degli interessi del CERN, di Mauro Frigerio, dell'infrastruttura della via Fier Federale. E sottostriche d'Anton.
3: È ancora presto per noi qualcosa da dire, perché abbiamo solo so Messungen gemacht, um zu schauen, ob dieses Schacht ein möglicher Standort wäre. Für uns ist sehr wichtig die Sicherheit. Sicherheit von der Reisenden, von den Zügen und von unserem Personal. Und das ist immer zentral bei den Messungen, aber auch bei den zukünftigen Installationen.
1: Es sia an tutte le persone che in Ozzi da Sgio alla Teuna stu prendere con una tasca con ossigeno ed un telefonin con un sistema di GPS. Si va a un plan dove la sedia viene messa in funzione il 2031. Ma si va lo proprio et un plan già alla fin finale vede più sfacture di Lucas Lombriser.
2: Caschi mas bo o de problemi di sicurezza, per esempio, che con la SBB si è scoperto semplicemente buffaccia. Ni il devoce lo è un gewicht in experimento 300 milioni francs. Che vuol dire che un experimento che noi facciamo per soli in regione e per soli in Svizzera, che proprio un experimento internazionale. Allora si è di arrivare insieme per realizzare questo esperimento.
1: Per Sedrun mira il CERN è in altri luoghi, come per esempio a Ginevra e in Inghilterra. Decidiu è più un nuot. Lucas Lombriser è un ottimista che Sedrun ha buone chances. Tenno el ein las condiziuns alla Porta Alpina idealas. Ed el, scuola via Fier Federala ein motivai de realizar quel project che trasformasse drun sur noc en in lieu important per la perscutazione internazionale.
3: Va bene, può andare.
0: Pia, nuova vita per l'infrastruttura della Porta Alpina. C'è la realizzazione di quel project scientific montas per tuiec alla regione o dinos dies co proxim.

0: Usessas las ondas remonchas e giotch vergiau las dudisch. Sedrun saves deventa surnoch in liug central de la scienzia. El CERN, l'Organizzazione Europea per la Perscrutazione Nucleare, è nomnadmein interessaus vidal l'infrastruttura de la Porta Alpina. En stalda d'ina collidizione sperta di antra Sedrun e del tunnel de base Gotthard, saves quai tunnel veni duvraus per zcei autra al futur. La perscrutazione de materia schira. El president comunal de Tujec, Martin Caveny, o grandes species en quai connex, cun quai project pusseivel, Lara Caceny.
1: Il president comunal de Tujec, Martin Caveny, ein avende lanciat staus incantaus de l'idea de transformar Sedrun en un lloc central per la perscrutazione de materia schira.
2: Quai una grande chance. Nu stein vasai schon us essen la pusseivel da da fa quella installazione de quai atominterferometer cun las scienzias, della fisica, tutti noi fossimo in una parte del CERN. Adesso, per noi, per la Vaschnaunca e per la Regione, per il Canton Grigion, fossimo in Platz del Studi, con una piattaforma mondiale.
1: Sedrun è un tono in del slogan che il CERN, l'Organizzazione Europea per la Perscrutazione Nucleare, evoluisce per il momento. Sco Platz del Studi vengono un sei altri slogan dell'Europa e del mondo. La fine mira del CERN fu d'inflare la materia scira con una parada masirà, ed il tunnel di 800 metri della Porta Alpina, che va giù alla Tiara, è tenuto gli audi il faccio in luogo ideale. Per quella l'entrata del tunnel è già un chilometro al grip, sei già possibile di fare quelle perscutazioni, ma con pins disturbis. Per quale Sedrun diventa surnoce in luogo centrale per la perscutazione internazionale, vede il presidente comunale e un'altra chance per la regione.
2: Noi siamo qui circa 10 piazze di lavoro. D'antan, vessi una situazione che noi vessi bie teams di scienze che venissero qua, lavorassero. Noi vessi possibile data quals da dimora. Noi vessi possibile data naturalmente da vai entrare sper quai. Noi vessi forza la possibile data fornire l'elettricità.
1: Tutti in sapien in sbocco compreglia le chance e il vantaggio di quel progetto scientifico con quelli che la Porta Alpina aveva portato se la fosse venuta realizzata.
2: Qua è il turismo, qua è un plaz di lavoro, in quai sempre, scientisti. Adesso abbiamo gruppi di lavoro che venivano qua adesso, ma non stiamo sempre in vasai che qua fosse in non dei boom, che tutto è, cioè qua è piuttosto un plaz di lavoro. Nocchio non tiro non persone che vengono qua.
1: Avon che scientisti e scientiste lavorano in tiro non a Sedrun, vai a un moment. La via FIER federale, che possiede l'infrastruttura della Porta Alpina, sta in prima dagli Sverda, ed è il CERN che è eleggere Sedrun che sedia per quel progetto. Ossa, vese il presidente comunale Tujec, ma le chance che il progetto portasse per Sedrun, e vuol per vita qua essere preparati.
3: RTR. Informativ e divertente.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Ie tiams de festival quellas persunas che nascidas el dededots el 13 de setiamber. Duas gratulazions vai survenu quellas prelegiu feig bugien a seanta che uns vai nudiu els salits musicals a sciais vus bugien s'annunciatirme. Al microfon è l'Angela Hendry, cordial benvenuti. Monica von Lanten de Ramosch festive shot siu 43 anniversari. Per ella vai nus sognu las fondantes lingias. Ciara Monica, per teis anniversari et divijai nus tuot il bun, blera sandà e contentezza, e nus oz cun tai viva fein. Gioda il di e at lascia semplemainc ir bain. Quai at divijen ils von Lantens de Ftan. Ed el salit musical per Monica von Lanten è una canzone de Mia Mia, Mia Montagna.

Mia, mia, mia montagna. Tad lau per la giubilare Monica von Lanten de Remosch, che cumplene schotz 43 ons. Al 90 anniversari festivesse Elisabeth Betty Blumenthal Orionde de Morrison, che vive al de casa val Lumnezia a Vela, ella osurniu duas gratulazions. Cara mamma, oggi posti festiva insieme con tia famiglia, tiu 90 anniversari ed enchaiver tiu 92 on. Struj de cre, jesses ti. Possies ti aung gude bia bials ons. Cordiale gratulazion e mo ils meglers gevis per tai. Cara mamma, un grazie il fec per tutto il bien che ti has fatto, nus vain fec budien tai. Elian, Carli, Gabriela e Patrizia cun familias. Alla seconda gratulazione vendel de casa va Lumnezia. Ils conhabitants e lex conhabitantes la meine casa ed il personal divisen alla giubilare tot bien e gratulation cordial mein. Per fein plejai de la giubilare Betty Blumenthal divisen la famiglia la canzone Happy Birthday del Nock Alm Quintet. Sel 90 anniversari.

0: Alm Quintet con Happy Birthday, el lit musical per la jubilara Betty Blumenthal al de Casa Valunezia, e la festive shot su neventinavel anniversari. Vustat lais RTR las gratulazions la domenica als 13 de settiamber. Naturalmein vain session gediau oz in a scadiola de RTR telefonau per ella o Corina Bott de Valchava.
1: La coppa va ora mi steins e quai pro Petra Fallet e ella complisce oz cium canti due ans e iau simplemein celeste la gevuser ben melder. In postut naturalmein ce la buona sandà e ci te la va bene, ce la sei contenta e ce l'hai fortuna e hai semplicemente ben melder.
0: Dalla scadiola asce pia Petra Fallet de Mistair Selegra e la sruveg la scadiola a cajun de siu c'un conto d'usavel anniversari.
2: Per vos con vos
0: Leise vus gratulada d'ina persona cia è nascida als 13 de settiamber, ne de imper cia festive shots di de nozes. Telefonai de me 0800 veng 20 30 0800 veng 20 30.

0: Simple Minds Alive and Kicking. Nus mainosa schlerigna tiela Annetta Cadonau Allegra.
1: Allegra, manch. Eva sindra tu la mia figliola, Anna Cetrina Brunolz de Dardez. E già vi già tutto il buono, mi hanno affingato il telefono buon'ora e l'essere mettere in chat salute con quella canzone di Peter Reber.
0: Peter Reber.
1: Tutto il buono, Charles, sta bene.
0: Se vai se la fa o zentic fiasta, se si sono tessi zavol.
1: Ma non sai, sono sulla hütte e fevano una grillata con tutti i abbiati e si usia.
0: C'è flot, qua è tu ne ben.
1: Per sai, è disbelora e sai, tutto in ordine. Saluto a tutti.
0: Vos weiss di vijau. Peter Reber, kuni wünsche dir per Anna Cetrina Brunolt, stil si sonta si savel. Grazie per il telefono, vi ne va un biala domenica.
1: Stessa mangi, grazie
0: a dir.

0: Peter Reber i wünsche dir Givisaudla Annette Cadenauda Schlerigna ella o gratulaudla Anna Cetrina Brunold silsi sonta sisavel anniversari ella fagliola Niazza della donna Annetta. Nus mein vi nevaun culas gratulaziuns mein Santa Maria Tirla Marlene Solinger. Buonasera.
1: Leva Don Angela. Hi, Reingard, noi volessi ent gratulare a zatai, se tu taiglis al Radio Romance, non sa, lessi gratulare per te 86 avel anniversari, e te gevus tot el buon, navant, e resta friscia, era mon per ons, ce vai in Gepalegna, altri un paio de la vezzai, non si più pa, che la non is nerni più sceni, omma, ma li sa di una mo a casa, e... la giusto del buon e detto questo già nostro anniversario che non sa non sa il cibo il sisma ed è siamo più se tutti questi interi gratulare giusto del buon
0: a voi vai stradiude me la Reingard Neunhofer orionda della terra tu desce den taun schon sci dit tirnus ce l'è quasi schon indigena
1: sì sì quelle scrisce blersons ce quelle indigena non conosce ella sa romansch perfetta ella è da qui e tu che qui io si l'ho tanti sei sonzi e siamo di una qui e lei si è una casa e si è venuto a saltare un po' più che non va più c'è a bain con ella also più bain è venuto velina e si scucci se vieni ma è la postare a casa e col spitex che va hai
0: Adots divisions della tot bien coole canzun eine Herde weißer Schafe
1: Hi.
0: Die Grubertaler grazie per il telefono vine va un biala domenica
1: stessa manch grazie
0: adio.

Mica con «Se la vi» vustat leis RTR las gratulaziuns e è quattro vergiau lina. Schus leis e gratulas veis e budien fa quai via messaggi WhatsApp 079 200 70 07 079

Miley Cyrus con Wrecking Ball. De vos a chance che vos leise a un gratulà, sedi qua via telefon 0800 20 21 30, né via messaggi 079 200 70 07.

0: Chi astga salagrà dallas entradas del bogn Engiadina? Oz se quai. La Monica von Lanten de Ramosch, che festivesse su 43 avel anniversari, cordiale gratulazione. A con quai essenus a fin, alla fin dell'emissione de Dots, als 13 de settembre 2026, al nom della squadra RTR gratulesciu de totes jubilares e de totes jubilars de Dots. Spera ci vedi dau in l'antar schengetch, se dirin bien toc peta a buonas santupadas. Judith, a dia pel moment, nous se sudim puspe questa sera de las tschunsch vus weis gost, io son l'Angela Hendry, je visd vus vina vaun in bide.
1: RTR, las gratulazions. Suente mes di, ta RTR.
2: Cun sempre velz, scuverides, e hits.
1: Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Las novitats ter RTR.
1: En il centum watt en 250 animals scrappats din incendi. Ed Anna Weinbere, campionessa mondiale en il marathon da mountain bike. Il las duas, meu nom, Erwin Kedouf, benvegni. Din incendi sin in Bain Puril a Palesieux en il centum watt en 250 vadels, sterlas e gianicce scrappadas ier saira. Persunas nem bec venidas blessadas, ma la stala e arsa del tut. Tenor comunicaziun da la polizia cantonale dal Vazza e la gronda part dals animals crapada per via dal fieu, l'autra part aian instui durmentar per via da lur grevas blessuras. Per ce chi a piglia fieunas anins anc bec. Mincion moren in Svizra entun 4.000 persunas din a sepsis, pia inatisientada da sang. A ciajun dal Di Mundial de Sepsis a il program Swiss Sepsis face attent china tisientada de sang posse tuciar mincina e mincin. Sins nascuvira becil simptoms posse in a sepsis davantar in cas d'urgenza mortal. In ospitals Schwitzers venien registrats mincion 20.000 cas e scodic entun 4.000 personas moren. Quest dumber sei comparigliabel con ils mortoris da cancer dal sein, dalla beglia e da prostata insemen. Plirs chefs d'interpreses da DA volen franar il tempo dal svilup dall'intelligenza artificiala. Suenter il choc da tacces da hacker che intelligenza artificiale duai aver fatto a moda autonoma, pretende il chef da Anthropic, Dario Amodei, in a pausa de svilup coordinata per l'entire branja. Ai fer paucas uras an era il chef da Dex, Elon Musk, ed il chef da OpenAI, Sam Altman, dic che il sen dal medem avis. Per via de quittats in connex con la segirtat a OpenAI plin avant annunzia de stuschar l'entrada in la borsa che era planizzata quest'on. Anna Weinbeer è campionessa mondiale il marathon da mountain bike. Suenter ch'ella aveva già guadagnà argenta avant in onna cromontana a Weinbeer triumfa quest'on a Fiera del Primeiro in l'Italia avant l'indigena Claudia Peretti e l'austriaca Mona Mitterwalner. Suenter 95 km e 4 mm differenza d'altezza all'atleta de 39 de Basilea, gi in avantaggio da sciars 4

0: Tredis stagnescha il traffic in direcziun nord, ina giada tranter Mesocco ed il pass dal San Bernardino, l'ura tranter Ziran ed il tunnel dal Crabteig, scoera tranter Rotenbrunnen e Rechenau la Pont.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Il suente mes di ter RTR. Con scubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Cunscuvridas, hits e sempre verzi.

0: Schittad la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Schittianzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, lo che la musica è da casa.

0: las novitats ter RTR.
1: La PS pretende che ne puc interquiria l'affaire davart ils jets de combat F-35. Ed Anna Weinberg è campionessa mondiale in il marathon da mountain bike. Egli è la Strais, mio nome è Erwin Kadouf. Benvenuti. In a PUC, in a Commissione parlamentare d'inquisizione, doi intercurir l'affaire davart la compra dals jets de combat F-35. Qua pretende la PS? Sin du mondo dall'agentura de novitats Kisten SDA, ha ella confermà in rapport dalla Sonntagszeitung. Tranter auter doi la PUC intercurir se beinis attracta din desdir de persone singulas u de mancanzas institucionales in il departament militar. La terza due venir sclerisce ban ils purgiders en venits tractats inegual, schils costs per la compra ed il managi en venits falsificats sapientivamein in favur dal F-35 esce ban il departament a fac indicazions falades davart la dependenza da furniturs. Din incendi sin in Bainpurilla, Palesieu in il Chantun Vatten 250 Vadels, Sterlas e Gianiccia scrapadas ier saira. Persunas nem bec venides blessadas, ma la stalla e arsa dal tot. Tenor comunicazion della polizia cantonale dal Vat sae la gronda part dals animals scrapada per vid al fieu. L'autra part ae an instui dormentar per vid alur grevas blessuras. Per c'è chi ha piglia fieu na san in zang pitch. Il presidente del World Athletics, il Brit Sebastian Coe, vuol mantenere le sanzioni contro atletas ed atletas della Russia ed il Belarus, malgrado che quels dus paesi han portato plant al Tribunal Internazionale de Sport, TAS. Allur dal Ultimate Championship a Budapest a co-accentuà che la tenuta dall'Unione Mondiale na saia bec samidada. Atletas ed atlets rus encerats da pi il novembre 2015. Bain è l'exclusion per vid in scandal de doping venida abolida il 2023, per vid la guerra contro l'Ucraina che comenzà il 2022 vale il scumont dentant ancadina. Anna Weinberg è campionessa mondiale del marathon da mountain bike. Senter ch'ella aveva già guadagnato argento avanti nonna cromontana, a Weinberg triunfa quest'on a fiera di Primeiro in Italia avanti l'indigena Claudia Perretti e l'austriaca Mona Mitterwalner. Suenter 95 km e 4 mm differenza d'altezza all'atleta da Trentinons, da Basilea, gi in avantage da stars 4 minuti in Peretti. Dals Omens Schweizers nenne Gins Vignitz, sot ils imprims 10.
2: La meteo.
1: Il suenter mezzdì cuvier nadine da pli vels da nivels il Zulegl. Versaire vengen nivels pli spes na dal nord. La notte si indesdì plovi localmein in zig. La temperatura maximale è oggi 30.

il suo intermezzo ter RTL. Con scoveridas, hits e sempre verzi. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: La PS pretende che ne poc interqueri l'affaire davanti ils jets de combat F-35 e l'Iran e l'Oman si incontrano da me per accettare una soluzione davanti la via de Hormuz. E alle 4, mio nome è Erwin Kedouf, benvenuti. In a PUC, in a Commissione parlamentare d'inquisizione, doi intercurir l'affaire davanti la compra dals jets de combat F-35. Que pretende la PS? Sin du mondo dell'agentura de novitats Kisten SDA, ha ella confermà in rapport dalla Sonntagszeitung. Tranter auter doi la PUC intercurirsche beine s'attracta din de gdir de persunas singulas u de mancanzas institucionales in il Departament Militar. La tierstu è venir sclerisce, bain ils purgider sen venits tractats inegual, schils custs per la compra ed il managi en venits sfalsificiats sapientiva main in favur dal F-35 e sche bain il departament a fac indicazions faladas davart la dependenza da furniturs. Din incendi sin in bain Puril a Palesieu in il Cantun Vat en 250 vadels, sterlas e gianicces scrappadas ier saira. Persunas ne imbec venides blessadas, ma la stala e arsa dal tot. Tenor comunicazione della polizia cantonale dal Vat sa è la gronda part dals animals scrappada per vid al fieu, l'autra parte è an instui durmentar per vid alur grevas blessuras. Per c'è chi ha pigliato fieu una san in zang pech. L'Iran e l'Oman volen si incontrar da meun a Mascat per sottoscrivere in convegna davart novas rutas da bastiment in la via de Hormuz. Autres paiaist al golfen invidats, il Bahrain boicotesce dentant l'inscontra. Che la via venia dentant averta proxima main ne bech da speciar. Persuenter stuessen ils Stadis Uniz num nadamein terminar lur bloccada e lur actions militares. Tutine pudess l'inscunter regional avair ina certa importanza ed accelerar ina convegna tranter l'Iran ed ils Stadis Uniz. Il president dal World Athletics, il Brit Sebastian Coe, vuol mantegnair le sanzioni contro atletes ed atletes della Russia ed il Belarus, malgrà che quels dus paesi han portà plant al Tribunal Internazional de Sport, TAS. Allur da l'Ultimate Championship a Budapest ha Coe accentuà che la tenuta dell'Unione Mondiale na saia bec samidada. Atletes ed atlets russ encerats da pi il november 2015. Bain è l'exclusion per vid in scandal de doping venida abolida il 2023, per vid la guerra contro l'Ucraina che ha cominza il 2022, vala il scumont tentant anc adina.
2: La meteo.
1: La notte sin gindesdì plovi localmein in zic. In des die bunura es ilen prima ang sur trac e chai la blech en il decurs dal di sa schlien ils nivels.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a tre di jai colonas en direcziun nord, tranter Ander ed il tunnel dal Krapteig, tranter Rotenbrunnen e Rechenau la Punt e tranter Zetras e Sargans. En tutte si dequintar cun bunamain in ura da pli temp da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR. Kunsch couveridas.

vus al puls della musica. Dal Semper Verd, sur il hit, fin der la scovrida. O scivaria, scola vita.

Musica per Lina Scadin. Per tai. Per mai.

0: Las novitats der RTR.
1: Hat sei da Impediments der Traffic in Linge di Nota per vidi un accident e Kimi Antonelli ha gudegna l'emprim Grand Premi della Formula 1 a Madrid. Ich lese schon, mein Name Erwin Kedouf, beim Veni. Per vid in accident il traffic tranter Malöge e Sil sta restringiots per rodont 3 uras. L'emprim la via stada serrada dal tot, s'entra la polizia regla il traffic mincia mai sin in vial. Dalla socie mese è un automobilista italiano da 63 anni collida frontal con un automobilista svizzera da 29 anni. Il team di salvamento è in Gerinotta a trasportare le due persone blessate nell'ospedale di Sameden. De più dettagli nella polizia Bec comunica. In PUC, in Commissione parlamentare d'inquisizione, doveva intercurrire l'affare davanti la compra dal jet di combattimento F-35, che pretende la PS. Sin domanda dell'agentura di novità Kisten SDA ha la conferma in rapporto dalla Sonntagszeitung. Trant'altro autor doveva la PUC intercurrirsi bei nis attracta di indesdir de persone singulas o da mancanzas istituzionales in il Departament Militar. La tiers doveva venir scleri, se bei nils purgiders en venits tractats inegual, se ils costs per la compra ed il managi en venits sfalsificats sapientiva mein in favor dal F-35 e se bei nil Departament a fac indicazions falades davart la dependenza da furniturs. L'Iran e l'Oman volen s'inscontrar da maun a Mascat per sottoscrivere in convegna davart novas rutas da bastiments in la via da Hormuz. Auters paiaist al Golf en envidats, il Bahrain boicotescia dentant l'inscunter. Che la via venia dentant averta proxima main ne becta speciar, per suentestuessen ils Stadis Uniz nomnata main terminar lur blockada e lur actions militares. Tuttina pudess l'inscunter regional avare una certa importanza ed accelerar in una convegna trant l'Iran ed il Stati Uniti. Il presidente del World Athletics, il Brit Sebastian Coe, vuol mantenere le sanzioni contro atleti ed atleti della Russia ed il Belarus, malgrado che quels dus paesi han portato plant al Tribunal Internazionale de Sport, TAS. Allur dall'Ultimate Championship a Budapest ha co-accentuato che la tenuta dell'Unione Mondiale non sia bec samidada. Atleti ed atleti russi inserati da pi il novembre 2015. Bain è l'esclusione per vedere un scandale di doping venida abolita il 2023, per vedere la guerra contro l'Ucraina che ha cominciato il 2022 vale il scumont dentant anche adina. Il pilot de Mercedes, l'italiano Kimi Antonelli, ha guadagnato il primo Grand Premi della Spagna de Madrid avant Max Verstappen in Red Bull e Lando Norris in McLaren. In il classamento generale, Maina Antonelli osse con 81 punti avant ses colleghe del team George Russell. In la Superliga, il club de Balapeda Turic guadagna contravaduts con 2 adin. Il gol della vittoria per l'FCZ Crudà Pir in la seconda minuta dal tempo supplementare. Ed in la seconda Liga regionale alla US Sloan Lyon giugà Ordaifer pari 2-2 contro Rütti. Il Sursilvans ha incassato il gol dell'egualizzazione Pir in la terza minuta dal tempo supplementare. Sloan Lyon resta in piazza 9 della tabella. La schiunza italiana Sofia Goccia ha terminato il camp di allenamento ad Ushuaia in l'Argentina anticipata main. Per vidin malesser bec definì vol la vittura dal classamento generale in il Super G della stagione passata tornar a casa duas emnas pli baut che planisà e sa lasciar intercurir. Anc bec clair è ce che quei monta per ses cumenzament della stagione.
0: La meteo.
1: La notte si indesdì

0: Mes radio, mia lingua.
1: Navonta tschun disen ellas stadas ad Alp eir e staul grande che las vacas en turnadas al vich. Schergeda a Brail alla Surselva. Tschun Alps en venidas schergedas redon sischen vacas en turnadas pia finiu vacanzas palas vacas. RTR staud la partida do faci in livestream al publicum al liuco schau plajai.
2: Auf Fitchby, naturalmente, in cui a Noronada, con quel ciupialza tutto, da in faccia in Fitch, grande lavoro di spurs, naturalmente. Già, io credo che tutti i gaudi anche, o adossi in bellezza di, naturalmente. E proprio geniale.
1: Oh, Marcelina che Thomas tradiu. De ple impressions de la scardiera che RTR accompagnau, gesco proxim, tras la sera accompagnavus l'Angela Hendry. Fa plajai.

0: Joel con My Life. Oggi è stato il vostro dì della caccia auto al Grigion, il Mainz, il vostro dì della prima parte. E dat os pia in una pausa. La preda vainus dentaun pri un conter, ad ot zelle venida annunzieda la charva de Cruna. Faci l'annunzia o sina che doc de Savognin, e lo annunziau su fra Rinaldo, cio 27 ons, a vod pi 9 ons a caccia.
1: Che io di nuovo a Valone, e io anche in Allegri Storge, la sera avanti, la sia cumarazza è stata con la caccia, e do ambli doi cucker, also i spivel, e il post. E lo hanno la domanda 27 settembre penso io agosto, lo già in the house perché cooker, perché il spivel. Ed io sto a essere uscita perché c'è la servizia di parca al chef.
0: Gli primi taur de Cruna per Rinaldo Cadoc, in animal de 158 kilos, cio l'ustiu veni transportaus cul helicopter. Quasi l'antira famiglia vo a caccia, bab, mama, dus fras alla sina, els erin tozza post, curaci Rinaldo o fac de savai de siu clic, a naturalmein aludau in a decia fiasta sel success. Questa sera, dati Nadine Salitz de Caccia, als Biers Cacciadurs e Cacciaduras, vengono ad essere chiesa da manza di Epuspelu de funziona al Minchede, als proxim Salitz de Caccia en Lu, als 25 settembre, cura c'è la seconda parte della Caccia Auta Grigiuna in Caiva.
2: RVR, per vous, al puls della Caccia.

dimentica. Quai fussi stau cu l'actualitat de la serra, sco proximo divus la risumazion del di de Dursin Cadisch. A Sianter specia vita e creta che se facianta cu la caccia all'etica al mond digital. Las medias digitales fon un ad membie ple sempel de musa al plejai de dina caccia gertageda. Anzi, con Facebook e compagnia, poin survenu l'impression che tutto il mondo miri sur la spatola de cacciadurs e cacciaduras cura ciel sieten token, token begia, ne token forza in cevai. L'Union Cantonale de Caccia a Patenta ha pubblicau recomendazions co fa fotografias che respectan la dignitat del animal. Judic a dia, divis de vus in a biala serra, io son l'Angela Hendry. Fidai bien!

0: Il di der RTL.
1: Oz con ursin cadisch. In APUC, in a commissione di inquisizione parlamentare, doa intercurì l'affaire della compra dels jets da combat F-35, quei pretende la Partita Socialdemocratica a tenor la Sonntagszeitung. Dentro autor doa il più fermo strumento del Parlamento examina si è stato in disgi da singulas personas ni si da munconzas istituzionales del Departamento Militare. Tentone examina se tutti i purgiders egni trattai egualmen, se il squarts egni falsificai sapientivamen in favore del F-35 e se il Departamento faccia falidas indicazioni da parte dei fornitori. Per installare in APUC, sto la PS un persuadere il Parlamento. Quest'iamma era new in conoscente chi ha budau in prezifix per 36 jets postai al Stadis Uni, autor che pretendeu. En in incendi sin in ben purila Palesieu el Canton Vaz en duocent un conta vadials stiarles e genicces scarpadas son da sera. Persunas en bugni da Zadon, il nuil ed en tomber jaus dil tot. Tenor la polizia cantonale del Vat è la gronda parte dels animali scarpada el fiuc, c'è la parte egni addormentata per vedere le blessures. Perciò che il nuil ha pilau fiuc e i bu un conoscente vigne un investigau. In Svizzera dati mincion 20.000 casi da sepsis e da quels mieram mincion 4.000 persone di natusegazione del seun. Quei sei gitons scuols mortoris da cancer del sein, della biglia e della prostata in semen. Con cagione del Di Mondiale contro la sepsis ha il programma Swiss Sepsis faccia attent chi na sepsis avesse toccato mincina e mincin a chi il simptom senza mesiras medicinales diventa mortals. La basilesa Anna Weinbeer è la campionessa mondiale e il maraton con mountain bike. Suente gli argien, avoni non, a Weinbeer triunfau uon a Fiera di Primero, bunamen 4 minuti avon l'indigena Claudia Peretti e l'austriaca Mona Mitterwalner, quei suenter 91 km e 4 mm d'altezia. Ti azzoman se ne ginio sei per il top 10. Schlunci il tema sparoz domenica sera, jauge vigileun in abiala serata.
0: Vita e creta.
2: La premefna della ciaccia è sparire fin, o se segue in posa ed a partire da domenica ci vai a moneiata in avanti. Perduta della ciaccia grigione non dan be trofei, glacere, plainas, ma diverse fotografie e la right. Quellas danner da discutare ad una d'erce, c'è mossar della bescia sietata da sanchi mort e c'è rolla joven las medias digitales. Precis las medias digitales non fanno impegnir più simple da partire il plagiar da una ciaccia gratiada. Anzi, da quai discuari nozzi la vite creta e quai faina col più occia ciada svizzer con Florin Fili, president da ciaccia svizzera Jagd Schweiz. Dapü, juste sco prossim, il cordial bienvenue fa Isabel Jäger, bundi in Simbel.

0: RTR Vita e Creta.
1: Si arriva in settembre il tempo da ciaccia, arriva il tempo delle fotografie superbias col butin e le medie digitali. Qua ci fa piacere al ciacciader o alla ciacciadra, procura d'una d'erce per discussioni moraliche e c'è scocciante. L'Unione Grigiuna de Ciacciadras de Patenta ha savurato la polvere e ha per quai pubblicato tips co far fotografias con de main ego e de più valurs de ciacciadras. La base non metter la trofea o il ciacciadra il center, ma rispettare la dignità della bestia sietada e rinunciare a portretti de sensazions o ad inscenazions. Domandas e discussions c'er Florin Fili de Dardez cugnoscia. Sco president de l'Union Ciaccia Svizzera o Jagd Schweiz, il ciacciadra il più od de la Svizzera. E les bejuste tornada la ciaccia, c'è nova in telefonai, per quai am deva de bondas coprüm, se laia fat fotografias.
2: Si, è na fat in per fotografias della contrada.
1: In giun butin?
2: Non ha nium finosa mo in giuna fortuna de far butin, na, displegeiva il mancia.
1: Vessel fatto c'è una fotografia de butin?
2: Ma è fece d'una fotografia per mal guardarvi de... Mi dà l'evenimento, qua tocca un po' la prova.
1: Tu non fici precauta, ma le fotografie possono sbagliare ter emozioni e dimensioni.
2: Qua è esatto, di uscire, per mangiare di più bozzi, avevi una fotografia e quella riesceva su un palpere. E le cacciate fanno qua, per mangiare ad una e un'altra, ci hanno altri per ricordarvi dell'evenimento, ci distat perché c'è quasi altrificio emozionale e quasi sai di una nuova anche storia dell'umancia e quindi mai si decciaccia su nuovi fatti portretti fin già durante il tempo di crappa in il school si dir più tardi e l'ultimo dire ci si fa fotografie oggi in dis fa fotografie digitali e si smette quelle sulla rete e qua da loro discussioni.
1: Più volte sarà stato scelto che tutta la società sarà stata compilata e la ciaccia oggi è però ter differente.
2: De più volte era forse la società strutturata era altra. O se vai una grande parte della società, della nostra società, è sfici urbana e non ha in giugno relazione sia con la ciaccia ma nemmeno con l'agricoltura. O col forestale e loro vanno in parte della società ci sul paese questa anche quel contatto e le ciacce svesse sono forse per una pruna persone o della città o di una società urbana una possibilità per uscire da questa vita e tornare a lavoro per altre fiche fondamentali, altre raggi della vita, veramente, se si può dire uscendo.
1: Però le raggi della vita tocca in connex con la ciaccia, la morte, la vista sulla morte della società ha mudato e quali conseguenze per la percezione della ciaccia?
2: Sì,

0: La vita urbana schiaccia la morte or della città, o als funerals non svaia più, als unteri sun de dor città, di qua sul vite de comuns, di qua a mo altri, di sparparta mo d'uno scenes, in comuns più piccins, asive a mo avant quart tempo, de mince ciasade, e vincino d'un funeral, per a sconfondere con quai che un bel dì tocca la morte era sai veis e quasi non aspetta il cacciatore sun o la grande parte del cacciatore e la cacciatore sun ben consciente ci ci de capita e per tenere in un certo senso in vita questa bestia ci de morte si fa un algordanza, si fa una fotografia, si tiene su una trofea e con gli uomini ci tiene su di mince levri, ci impagli per tenere di mente le venimenti, qua tocca la pro.
1: Co an muda las medias digitales quist ir intorn cul moment de butin?
0: Ma las medias digitales più volte in una fotografia si museva di un concetto, guarda qui, allora si aveva quasi controllo, oggi si viene completamente fuori da controllo e allora discussioni con le medie sociali ci non hanno più un connesso veramente con qualche da ci fare, perché c'è mince una su letto in un luogo con se telefonino, se computer in un sconosce a cielo e mince un po' comportarsi con cielo abbonare la morale per sé e non potendo comprovare le cose nelle vite concrete e riuscire o nulla e quasi un po' deplazare in generale.
1: In sé sapere quale minciun oggi in dia e riuscire può essere minciacciacciadra savare su ciò che lo è lasciante in questa situazione.
0: E penso che una pruna sa anche là. In Svezia ci dà un sviluppo negli ultimi anni. Le cacciate svezze hanno una grande fatica di coltivare le loro immagini. E qua capite, fin già tante perce, c'è un fa fotografie deplazzate, c'è altri che reagiscono loro, non gli altri media sociali, ma il giusto personale, e ti dicono, questo era loro, spero le sciarpe, questo tu hai fatto, qua non fai mai più, e qua dai, fai fermo, alzi c'è già, non hai l'impressione, sono fai consciente di quello che fanno, e di loro image, come venire a discutere un po' in pubblico.
1: In vista del paese c'è quel tema un po' stutte la manzona, un po' stutte per la percezione pubblica della ciaccia, per l'image della ciaccia. Non fu quai altro ci fu ad integrare la scolazione dei ciacciaders, le competenze digitali?
0: Le competenze digitali fu da scolare non ben connesse con la ciaccia, erano connesse con la vita da mince di. E di Jean-Claire, c'è quai tocca erano a venire in una scolazione da ciaccia. Però la grande parte dei cacciatori ha finito quella scuola e se sto vero c'è questa sia inconsciente che ci fanno.
1: Cosa è stato?
0: Ma deve sensibilizzarsi in tutto il numero dei cacciatori e deve essere importante non avere i cacciatori hanno l'impressione che si stanno soppando, qua è falso. Perché ci non fanno nulla, ci non fanno morale che mangi in ordine e non contraffanno nessuna legge. E di sforzare di sensibilizzare il resto della popolazione sull'andamento della vita. Un collega di me aveva descritto quella scena, aveva il paradosso del Svadese. La gente va a spasso, vede su un alpe per Svadese, oggi besins ci sono, dove vanno nel prossimo ristorante e mangiano una cotletta di Svadese, per qua ci capite tanto il Svadese sul pasto, finché le nel ristorante, qua il slancio di vento e qua si impasta la società si sta sforzando non è più consciente.
1: Queste discussioni non vengono fatte ben grigione, ma è sul confine cantonale per fin nazionale ora. Da qua di Squarina, in pac moment, con Florin Fili, presidente dell'Unione Ciaccia Svizzera.

parlinart, un bun chatschader na saira am pudet per schwader. C'el melder mez per nu falar, sai a fumar un bun cigar. Sa juna fuma dinat piglia, sul col la febra chatchadriglia. Il pulse es frank, il man es quiet, prova si vezzarar l'effet. Quei bieta cor ed una iarda,

Quai lönch nu fet la Saramona in cul sigarra in tilla cionna. Giond in avant vez un pin, un bel scuilat ci fa l'omin. Io cun la flinta svel ciargiada, prumpf, fa qua una fragiada. Da voi et vio al cerciar, mo impossibil dal chatar. Resta bestut da la facenda, un toc bün su fet la marenda. Pensonda d'un al qual fala, e dal squillat ci desmi.

Ma sco ciao stun, si saint in quella, un splat uman sümma giuvella. Sün quai am Wolf da cella vart, si ci es qua cum parli in art. E quell'am dis font una cera, boz urienta, boz vera. Sas mes ami, oz nai avis, bler pes scol guis a mezz Paris. Pararararirida, pararita pa pa pa. Non da qua e su, tras la bosciaglia, e a una da tegni un clap fumaglia. Ad una in tin lichtes le, scoscia la ceppa ves ci fe, sin quai. Yond via blu da spera, si vezza mezz quella fumera, un bel squilat, vos pu mestiar, il qual fumera.

0: No discuorinots della ciaccia, delle fotografie e delle valurs, dels ciacciaders e las ciacciadres, in una società contemporanea ci non è di una be favorevole alla ciaccia. In pustuiter sur ils confins grigiuns ora, sa Florin Fili, sco president de Jagd Schweiz, ciaccia svizzera.
1: Is es da pertot conscient, ci svil mantener la ciaccia, ma ci cedes il più grand aspetto che l'idea di mantenere gli spazi di vivere per le bestie, l'idea di mantenere le bestie svesse, e quali sono le domande che preoccupano su un altro livello la politica di ciaccia.
0: Ma la politica di ciaccia sta allora forse x un'iada avanti il popolo, avanti la popolazione, in decisioni all'urna e allora è la domanda del limite della ciaccia, della percezione della ciaccia centrale.
1: Ma là non vai a beppri delle fotografie. Desde mostrare tutti gli aspetti positivi della ciaccia, fanno per la società. Sotto il motto per tu dare due gute su un trede darüber. Si guarda quanti gli ciaccia si engagano, non li pensi in un grigione per mantenere mind da spazi di vivere per le bestie, per esempio le persone di protezione delle bestie. In altri aspetti ci vengono regolati effettivi sul vagino di ungle fesse, qua c'è un beneficio per crescere del got e tutto quello. Queste sono tutte robe che gli ciacciati fanno nel tempo libero, per parte paiano e moalci per fare quella. E qua viene buono la società e di questo è tematizzare di più. Questo è veramente l'aspetto importante che ci deve inseminare in avvenire.
0: Però per Blair Liot è il contatto con la ciaccia pur tre anni la reiz un aspetto che è forse non o che è differenziato.
1: Qua è giuro che è l'aise semplicemente di evitare questi portretti che non mostrano nessun rispetto verso la bestia morta. Quella merita era un rispetto. Noi abbiamo un cervi, in maritessa era un pierce, in una baceria, un certo rispetto. Perché tutti sono morti.
0: No, discorrendo differenti domande filosofiche, etiche, cosa ha sviluppato l'etica della ciaccia?
1: E noi ho due in per prelezioni di filosofia e per cui mi dite di un impegno al plet etica di quel viene fatto male abus. L'etica è una disciplina filosofica che ci si occupa veramente con qualche cosa buona e cosa nostra, ma è una valutazione. E va veramente per la morale della ciaccia e la morale differenzia fitch ferm schön scresce su in un ambiente de città o in un ambiente de paese, per esempio. La morale del ciacciader si è sviluppata ad un in avanti e quella ci prova a diminuire il patire della bestia su un minimum e le pretese del ciacciader vengono ad un più grande, quella persona sto essere capabile di trarre bene, di avere su controllo qua e là, e guarda che tutti questi aspetti vengono ad una meglio, quasi un aspetto che la ciaccia si sviluppa negli ultimi anni, è più fermo.
0: Allora fu di meno la domanda quanti in avanti riuscisce a stiafire una base morale in la società per un'attività o sia arcaica, sco quella della ciaccia, è sco insomma possibile?
1: E pensione. In Svezia era un paese in una pruna leuz al 30, giusto da persone o da milioni urbani che cercano un equilibrio arcaico e è un pervaso che l'avvenire della ciaccia, giusto l'avvenire della ciaccia, è urbano e femminile, also questi due aspetti domineranno ad una di più la cultura di ciaccia.
0: Allora vengono stretti il sport.
1: E non mai ci vengono di più ciacciati, e qua non creia, ma il modo di pensare, il modo di vivere. In Svezia ad una di più, giusto in Germania o scene, i giovani o della città si interessano fermo per quella, è quasi un contromovimento veramente contro il paese, contro la vita della città. Ci non sa più il processo di vita sotto controllo. L'altro viene comprato del supermarkt. Le charnes venivano comandate, ma le altre vogliono di una di più avere di un'altra c'è l'ur mangiativo svegna, per cui da di più c'è niente di orzi e coltiva, non c'è di betra in salati. Ma qua venivano di una di più e quell'aspetto venivano di una più importante.
0: Florin Fili, president de Jagd Schweiz, Tschatscha Svizzera, educea il più or Tschatschader Svizzer. Se volete venire a savare de più, date un clic sul nostro articolo Il Reit, con una fotografia da Tschatscha de Florin Fili, una che ci tocca, ma er con informazioni scientifiche da var la percezione della Tschatscha pro la juventuna de dots. So, ed ossa erschela di scuola più da sesagen corp, ma la cantadura Sarah Case ha un buon tip. Simple mind schnell il portrait scuola guardanzas il alcen c'è. Picture of you.

0: Vita e Greta. Las novitats or del mund de las religiuns.
1: Las novitats il mund religius grischun dominescha quistevna una comunicazione della diocese de Quera. Quella ane pemissa d'acta l'inquisizion canonica contro un spiritual ci dere nu accusada sfort sexual e prova da violazione. Quai a comunicare la diocese in giovice passana. Con quai es il cas del spiritual della clostra Müstair er sarà ordvista della Baselgia. Ils imbütamains van in avon fin a l'on 2012, quella iada des il spiritual aver provada a violar la vittima presumada, un om de 28 ans. Il 2023, allora la vittima presumada, rendu de l'istorgia pubblica e fatta chiusa pro la giustizia e pro la vascia. In mai de quist'on, a la procura pubblica del Grischun mis ad acta il cas. Questa decisione ha intanto forza legale, tenor la procura sien differenzi in butamain stats suronats e proters nu sien stats accompliz ils fats chastiabels. La chiusa de violazione non sa confermada. Intant ha decis ossa erlo vascia da metri il cas ad acta. Ils mosamain sien schars e tenor dret canonic suronats. Just in connex cu la suronazion podes il Vatican dar sün dumonda da pü temp per tratar il cas. Lo vaix da quaira, Josef Maria Bonme, nu vezza però ningiun ragiun da pretender quai. E las masüras de precauzion contra il spiritual venien abolidas, scriva la diocesa. El fecios una posa e coordines l'ura sesa venir cu lo vaix. E non in amo produs ulteriores novitats. La città de Lyon sto occupare moineiada col tema dell'antenna da 5G sul clocer della Baselgia Cattolica, quai ha decisi il Tribunal Cantonal. Lyon ha ed esclarir, tantrotter, co proteggere il succes mezz murs ci vivan il clocer. Il Cantun Berna dascian exprimer las Baselgias in avant lur opinion politica. Er per ellas valiesse la libertà d'opinion, ha decis il Parlament Cantonal per nais. Questa stais Stefan Bösiger ci lavora la consigliazione da Plaivs il Cantun Berna stat inviadi in Montonia e là, sulla terrassa da d'una ciamona, all'observa ad un architect vide la lavur.
2: Or da differentes perspectivas, die la all'observa. Da da strusch per ver ils details. E or da differenz punts de vista, cun distanze per avar una vista più generale. E la observa si ovre in connex cun l'architettura già existente, già auters architects die l'han lascia in avò, e cun parts cel veiva fin già realisà più bot.
1: Una scena ci para da unir differentes perspectives, una ci vale la paina da ti laver più precis. E precis quai fa Stefan Bösiger in ses plets in via in pac moment.

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: Un moment pacific sun Chamona ha dato occasione a Stefan Bösiger, ci lavora in la conciliazione da Plaifs il Cantun Berna, ad osservare un architect. Quel d'era occupato con una grunda o con ciò noi in giardinais giain una pensla ed ha intimato Stefan Bösiger als in Pisamainz per ses plets in via da dots.
2: Un incontro su una natura in montagna ma compone da spö questa sta ed a svalia in meis intern la domanda co c'è noi ein intorn con nostra lavur del mincedì. Da voi natura lunga eschen rivaz in Chamona ed ans va indrizza zainti in lö pacific su in terrassa. Plan planetis rivata la liot, ed nive discus e ris. A Maia fascina in quel moment una scena ci capiteva un po' più da lavart. Per l'entrata della Chamona, nova manch renovada, deren lavoranz vide las lavurs preparativs per una pensla. Con assas a construir l'architect con seis collaborants a una armadura, davo portevan sadellas con beton per implir la forma, e l'architect sves esis in la puntinada per finir las lavurs. Curcias lavoranz deren fin già inviadi vers aval, niva pulia fin, e l'architect a meditassi ovre da quel di. Or da differentes perspectivas, dilla all'observa. Da la struge per ver ils details, e or da differents punts de vista, con distanza per avare una vista più generale. E la observasi ovre in connex con l'architettura già existente, già autors architects dillan lascia in avò, e con parts cel veiva fin già realisà più bot. Il vista dall'architect ampareva da manifestar una contentezza profonda, cimtira adimaint il raquint biblic della creazione del mondo. In gioce mince di finisce con la constatazione «Mera, ide bun». Più tard, curcia l'architect con sia lioz ander ceu mis inviadi, dera fin già passata l'ura del tramunt. Questa scena para ad unir trais perspectivas. La perspectiva ci focusesce sun l'ovre del di e ci svalia la riconoscenza da quai ci des stat possibil. La perspectiva ci driva il sguard e ci mette l'ovre in un connex più grand e tille da pursi importanza. E la perspectiva ci drizza il sguard in avò, sun quai ci des accompli, per poter finir io e per poter ir in avant. Questa scena è in contrasto con la realtà da blera gli auto dots in di. In gioce a blers sono sforzati da sconfondere con details e perden la vista generale. In gioce la lavur del mince di perde sia valur in tutta la canera del nostro mondo. In gioce il puls da lavur va ad una più svelta e ci pare da non più essere il tempo per star salda, per stimar quai ci des, e per poter dir id es bun. Forza c'è non sta in mince tant ir sun Chamona per ciuffer ter ceu in autra perspectiva. E eum già vuges, ci reuscis ad integrar questa perspectiva er in nos mince di. E crai c'è quai fes bain a minciun. E ci fes bain a tot nos mond.
1: Stefan Bösiger es es plets in via. Un che vo c'ha taiva, c'ho vave cust, il quotidiano dal venerdì e su nostra pagina, il Right.

0: Levna Civainas radunna la scena musicala svizzera Losanna per surdar il premi da musica svizzera. Tantri ils onorats eser l'ensemble ö ci survainun da quest premis. Fundaturs e despö 24 ans della partida, ils fradliuns Riccarda e David Sontonca Flisch. Una lunga carriera, un'inaspettata per certa d'uns, quinta David Sontonca Flisch ci salgorda al cumanzamaint da dö.
1: Il son lui il mercato da quera, gici uf ecce sa da musicur gli ensemble ö mi per musica contemporanea. Lu er il Fritz Kelchen manche, was schon mort, er responsabel per la cultura del mercato da quera, da gici tratsch qui. Super, che ti ha sei coraggio, aber io donna qui ensemble maximal in on, qui a il grigione a quera, qui bega grande chance.
0: L'ensemble ö suona musica contemporanea. E quai dice Riccarda che fliege della loro musica?
2: Io mi dice che è effettivamente c'è tra virgolette The Freaks. Allora, qua è buono se c'è che ti mette in cento in ti è in sto verman ve quai desto di dien se c'è che in sao mai o Dio.
0: E musica, ci tunna speciale, viene scritta da maniera speciale, quinta David Sontonca Flisch.
1: La grande differenza der Free Jazz ich tut mincha Pingtung wegen no Tau in general in la musica canu suneng also a per partem wenden als Komponist sei Sängs also quasi von mincha Tag da die in Explikation des Sängs wegen Druvai in quella Partitur ist stehen sie aus ungemein mincha Tag im Brenner in auf Lungage.
0: Dapü dels fradliuns, lur musica ed er da d'un büschmein da saida il arch musical actual e qua justa scoprossem. I va vers la fin da questa vite creta e tenor Stefan Bösiger podaina dir ossa, guarda i desbun. Esser contentes o contents per qua ci desta possibil e finir io per poter ir in avant. In una speranza bella e pacifica domenica da settembre. Grazie per essere stati e stati della partita. Alla prossima, a buon anzudir, as dice Isabel Jäger, ci de stata al microfono.
3: Vita e Creta.

0: Il di der RTL.
1: Oz con Ursinca dis. In APUC, in a Commission di Inquisizione Parlamentare, doa intercurì l'affera della compra dels jets da combat F-35, quai pretende la Partita Socialdemocratica tenor la Sonntagszeitung. Dentro autor doa il più fermo strumento del Parlamento examinà si è stato in disgi da singulas persunas ni si da munconzas istituzionales del Departamento Militare. Tentone examinà se tutti purgire se gli trattai egualmen, se il squarts e gli sfalsificai sapientivamen in favore del F-35 e se il Departamento faccia valide indicazioni davanti ai fornitori. Per installare una PUC, sto la PS a persuadere il Parlamento. Quest'anno era un inconoscente che ha buttato in prezifix per il 36 jets postai al Stati Uniti, autor che pretendeva. En in incendi sin in ben puri la Palesieu e il Canton Vat e in duocen ciun conta vadials stiarles e gianicce scarpadas son da sera. Persunas en bugni da Zadon, il Nuil e den tomber jaus dil tot. Tenno la polizia cantonale del Vat e la gronda parte ils animals scarpada el fiuc, c'è la parte egni da addormentada per vedere las blessuras. Perciò che il Nuil ha pilau fiuc e i bu un conoscente vigne un investigau. In Svizzera dati mincion 20.000 casi da sepsis e da quels mieram mincion 4.000 persone di natusegazione del seun. Quei seggi tons scolz mortoris da cancer del sein, della biglia e della prostata in semen. Con cagiunti il di mondiale contro la sepsis ha il programma Swiss Sepsis faccia attent chi na sepsis avesto ca mincina e mincin a chi il simptoms san senza mesiras medicinales diventa mortals. La basilesa Anna Weinbeer è il campionessa mondiale e il maraton con mountain bike. Suente gli argien, avoni non, a Weinbeer triunfau uon a Fiera di Primero, bunamen 4 minuti avon l'indigena Claudia Peretti e l'austriaca Mona Mitterwalner, quei suenter 91 km e 4 mm d'altezia. Til zoomen se ne gignius e fer il top 10. Schlunci il tema sparoz domenica sera, jauge vigileun in abiala serata.
0: La Saira der RTL.

Musica Berlin e Schadin. Per tai. Per mai.

La Lecce, da Men Rauch. La Lecce es una reit cun ansa senza fin ci fatta sun cul speit da scienza ed ingegn. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tantar oras, il pitchen va in stranglà.